da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: entriamo in contatto con il mondo della comunicazione.
1: Capito? 105 250.
0: Capito? C'è una scritta sotto un circolino con su scritto C.

0: su.
1: Vabbè, si può. Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella è la storia.
4: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

I'm gonna

Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfatti! Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

wanna sob, if you wanna dent a cream, come on, take the T-54.

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: Lunedì 17 luglio al Mescal Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

diretta? No. Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome

e della sicurezza e che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

bakal

subscribe. I'm trying to help.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

وقع مني جلدي وقع مني وقع مني جلدي وقع مني

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi DJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Radio Madragora, intelligenza artificiale. Puntata andata in onda il 16 aprile 2026 su Radio Eustachio.

0: E eccoci, benvenuti a tutti quanti,
1: E a
0: tutte
1: tutte
0: quante,
1: quante.
0: sulle frequenze di Radio Eustachio, frequenze che potrete trovare in modulazione di ampiezza all'1359 MHz oppure sul web, al nostro blog Radio Eustachio. Ed eccoci qua a Radio Mandragora,
1: Nuovo programma.
0: nuovo di pacca.
1: Nuovo di oggi.
0: Oggi, guarda, puntata pilota, il cui sottotitolo è Appunti di navigazione per corpi nella tecnopalude del presente. Impegnativo,
1: Impegnativo.
0: impegnativo. Cosa ci proponiamo di fare in questo piccolo spazietto? Niente, proveremo ad indagare un po' di volta in volta un diverso aspetto dell'influenza delle tecnologie nelle sue varie forme sui corpi che la usano. E cercheremo un po' di capirci di più, capire magari strategie, strumenti che a volte arginano, a volte aggirano e a volte combattono questa onnipresente presenza del digitale nelle nostre vite.
1: Non siamo delle smanettone, diciamo, però appunto per avere degli spunti di conversazione interessante, faremo anche delle chiacchiere con delle personalità che di questi argomenti ne masticano un po' più di noi. E ogni tanto faremo degli intervalli di musica opinabile. Questo sarà il format.
0: Allora. Eccoci, niente, oggi parliamo di una cosa semplice semplice, cioè niente di particolare, tipo intelligenza artificiale.
1: Iniziamo piano.
0: Iniziamo proprio così, la tocchiamo appena appena. Quindi disturberemo un nostro ospite, ma insomma così vogliamo parlare di intelligenza artificiale e lo vogliamo fare un po' in un'ottica di presa di coscienza della sua materialità, pensando che un po', parlo almeno personalmente, l'approccio della negazione, nonostante la senta ribollire dentro di me e traspirare da ogni poro, insomma, la presa di coscienza sia una risposta valida, insomma, nell'interfacciarsi con strumenti che comunque ci prendono quotidianamente e ci prenderanno sempre di più, con tutte le criticità, senza dubbio. E insomma, vediamo un po' cosa riusciamo a far saltare fuori. Intanto mettiamo un pezzettino musicale in attesa della chiamata e via, poi si parte.
1: E iniziamo.
2: That's my super.

0: Eccoci qua, ritornati su Radio Mandragola, su Radio Eustachio. E insomma, entriamo un po' nel vivo a parlare appunto di intelligenza artificiale. Lo facciamo oggi con un ospitone che è Marzia Vaccari, che l'abbiamo conosciuto l'anno scorso all'edizione 2025 di Brutti Caratteri qua nel Veronese, per chi fosse insomma collegato, e durante la presentazione appunto di Server Donne, che è il suo libro, in cui che è un po' il racconto, leggo dalla quarta di copertina, il racconto di un particolare rapporto politico e affettivo con un progetto che ha permesso di anticipare tanti temi oggi ampiamente dibattuti: la nuova maschera del patriarcato attraverso la neutralità della tecnologia, l'industria misogina e sessista di software, algoritmi e intelligenza artificiale. Attraverso la narrazione emerge la lotta per l'autonomia e per le infrastrutture pubbliche nel digitale, ma anche il conflitto tra libero accesso e logiche proprietarie, simboleggiato dalla frase beffarda «leccami la password». Ma dunque, Marzia, ci senti? Pronto, Marzia? Pronto?
1: Io ti sento.
0: Evviva, ce l'abbiamo fatta!
1: È stato un baile. Non avevo dubbi.
0: Ecco, questo per capire, insomma, per dare il contesto, chi siamo. Cioè, abbiamo le nostre dita sulla regia, sono...
1: Adesso ho sentito un grande splash.
0: Splash? Si sente?
1: Adesso ti sento.
0: Molto
1: perfetto.
0: Bene, molto bene. Bene.
2: Riprendiamo un po' da dove eravamo
0: sì,
2: rimaste.
0: Sì, dai, così, un attimo, bello della diretta, ci siamo un po' di brivido in questo sabato pomeriggio assolato. Ecco, niente, non ci sentivi, ma abbiamo già fatto un po' di presentazione, ti abbiamo già un po' inquadrata, abbiamo parlato di Server Donne e magari adesso entriamo un po' nel vivo della...
2: Server Donne, che forse prima non abbiamo detto, è uscito per agenzia X l'anno scorso.
0: Sì, mancava l'editore.
2: Mancava l'editore.
0: Importantissimo. Bene, allora, vuoi darci un po' un'infarinatura di cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale?
1: D'accordo. Allora, io penso che da un punto di vista, diciamo, più proprio molto, come si dice, tecnico e di dispositivo, è una straordinaria invenzione da un punto di vista informatico, perché permette di poter utilizzare queste reti neurali che creano poi dei modelli, delle connessioni che a lungo andare possono praticamente creare ulteriore informazione. La dico così proprio molto, molto banalmente. Mi concentrerei di più a che cosa serve, cosa può essere, per che cosa, diciamo, è diventata così diffusa e ha questo grande appeal. Perché solleva da tanta fatica, cioè è una fatica cognitiva, ma è la fatica di fare riassunti, è la fatica di creare, diciamo, legami informativi all'interno di grandi depositi di documenti. Mm-hmm. E se cerchiamo di capire a che cosa può essere utile, ad esempio, per i movimenti, per le pratiche politiche, io ritengo che è utile in quanto cerca di un suo uso potrebbe essere proprio orientato e per recuperare da un lato tanta memoria, dall'altro per avere diciamo supporto, suggerimenti anche per resistere politicamente, perché attinge da tanti saperi e tanta conoscenza. Logico che una I che può fare questo deve avere un punch deve essere addestrata anche con i nostri dati, i dati del movimento, perché se non ci sono questi non può fare tutto quello che ho detto prima. Da qui tutto il discorso appunto del restarne fuori o dell'entrarci.
0: Entreremo.
1: Vi rimando a voi la palla.
0: Esatto, riprenderemo un po' questo discorso nel corso delle nostre chiacchiere. Partiamo magari
2: prima, esatto, di parlare di, diciamo, una possibile intelligenza artificiale più autogestita, più etica, più di movimento, volevamo un attimo parlare di quella che in realtà adesso viene più usata, che è qualsiasi essa sia, comunque è dei big tech, diciamo. E come volevamo farti due domande su un po' come funziona l'indicizzazione e anche spiegare un attimo tutti, diciamo, i bias che ne derivano, se ci puoi dire qualcosa.
1: Sì, più che di indicizzazione io vorrei parlare, cioè si chiama addestramento, cioè vi ho già detto, questi grandi depositi di dati, che è l'analogo per un motore di ricerca, tutta l'attività di indicizzazione, cioè se con un motore il motore va in giro per la rete in modo autonomo, prende i documenti, li indicizza e permette poi una ricerca su questo indice, l'intelligenza artificiale non funziona più così. Cioè è proprio la distinzione fra il catalogo di una biblioteca, per cui noi entriamo nella biblioteca, prendiamo lo schedario e in base alle nostre esigenze conoscitive lo sfogliamo. Con l'intelligenza artificiale noi entriamo in una biblioteca e la biblioteca risponde alle nostre domande conoscitive in base a un addestramento che lei ha compiuto su tutto il deposito di libri. Per cui nel caso delle AI noi facciamo domande e lei risponde non semplicemente con il nome e cognome di un autore, di un'autrice e il libro, ma con diciamo una sorta di narrazione, di racconto con i vari riferimenti. Per cui la differenza è questa un po'. Da una parte abbiamo un indice, dall'altra abbiamo delle risposte. Cosa accade? In tutti e due i casi ci sono dei bias, perché l'indice è sicuramente gerarchico, il suo ordine viene deciso a priori, alfabetico piuttosto che per importanza dei riferimenti. Nell'AI l'ordine non viene deciso a priori, ma viene appreso lo schema, e di conseguenza lo schema è dato dalla qualità e quantità dei dati. Se la qualità e la quantità dei dati non ricomprende, o nella peggiore delle ipotesi, come sta accadendo adesso, è stata scritta con un linguaggio sessista, con un linguaggio e con una cultura egemonica come quella appunto del famoso maschio bianco privilegiato del nord del mondo, logicamente quella cultura egemonica e il suo schema, okay, di funzionamento condizionerà le risposte che l'AI mi dà. Da qui faccio solo due esempi. Uno rispetto ai motori di ricerca, che troviamo ancora oggi dei suggerimenti alla ricerca di tipo sessista, perché l'indice non tiene conto di altri linguaggi se non quelli di chi e della massa della, delle persone che cercano, per cui c'è un inconscio tecnologico ancora assolutamente di tipo patriarcale e misogino, e nella I la stessa visione del mondo misogina e patriarcale, ahimè, viene amplificata, e questa amplificazione comporta un'esposizione, diciamo, delle discriminazioni, della subalternità delle soggettività altre, è ancora più grande.
0: Ok.
1: Mi sono spiegata.
0: Sì, assolutamente. Infatti c'è anche chi, anche all'interno delle big tech, cioè penso, credo, Anthropic, che sta cercando un po' di addolcire e appunto educare la sua IA in maniera più, insomma, un po' più etica. Nonostante questo, non si può. No, mi senti? Noi ti sentiamo.
1: Sì, è andato via un attimo, okay. L'audio, ma siete tornati.
0: Perfetto. Non si possono, cioè, evitare, non posso evitare di pensare a i costi che ha a livello ambientale, che ha a livello di sfruttamento del lavoro. È comunque una tecnologia che mangia una quantità di energia a livello mondiale estrema, e quindi mi chiedo

Prima hai detto Anthropic e il suo tentativo di creare una etica. Come la intendono le big tech è di introdurre, diciamo, nella parte finale, quella dell'output, quella che viene poi data ai vari utenti, delle linee guida rispettose. Questo è un modo, è il modo, diciamo, più facile. Se invece per etico intendiamo proprio un bilancio tra costi e benefici, qui gioco forza, è sotto gli occhi di tutti che le big tech con 5-6 AI, se non di più, hanno generato un sfruttamento in termini di energia, per cui sono energivore, e dall'altra parte hanno anche generato una forma nuova di sfruttamento del lavoro vivo, quello degli umani, che appunto si frappone fra l'AI e chi la utilizza, con un lavoro infaticabile, proprio mai che va avanti quasi all'infinito, per correggere appunto gli errori, per correggere le volgarità, e qui è sfruttamento, perché le ricerche dicono appunto quanto poco vengono pagati questi nuovi lavoratori e lavoratrici delle AI da un lato, e quanto in termini diciamo di consumo di acqua e di energia elettrica costano queste AI. Allora, io faccio un discorso invece che vuole essere, diciamo, più di sistema. Certo che sono energivore perché stanno dentro al paradigma del capitalismo, paradigma che indica che quella che offre, tra virgolette, le migliori performance, e fra l'altro la loro è una visione di performance che va e tende ad andare a generare una AI generale, la famosa AGI, che è la follia onnipotente di nuovo di quel maschio suprematista, perché non può esistere una intelligenza onnicomprensiva. E dall'altra parte, invece, in termini molto molto, diciamo, concreti, il costo per l'ambiente è insostenibile, perché se noi teniamo 7-8 di queste AI e ogni 7-8 mesi le addestriamo, effettivamente il costo è alto, anche se per ora è intorno al 1-2% in termini di consumo globale di energia elettrica, cioè non è ancora a dei livelli, diciamo, ipercritici. Logico che se continuiamo su questa linea, su questo paradigma, è assolutamente sostenibile. Cioè, lì deve intervenire la politica e costringere a un certo punto, come è ormai consolidato e noto, che l'infrastruttura di internet è un bene pubblico, deve diventare che anche, diciamo, questo addestramento deve diventare un bene pubblico e non può essere fatto e replicato uguale a se stesso per 7, 8, 10 volte. E una riduzione di questi costi l'abbiamo già vista in termini di energia, dico, con l'AI dei cinesi, che hanno preso diciamo i risultati delle AI occidentali e le hanno in scala, diciamo, più ridotta, che consuma meno, messa a disposizione con costi a volte veramente molto inferiori al costo che ha sostenuto OpenAI o Google. Questo è il primo quadro.

0: L'altro quadro è il fatto che le transazioni, cioè tutta la conversazione avviene nel cloud. Il cloud è retto da un server, il cloud è retto da un'infrastruttura che ha a sua volta dei costi energetici, elettricità e acqua, elevatissimi. Ma il momento dell'addestramento, il momento d'uso devono essere assolutamente differenziati, perché l'uso potrebbe essere invece localizzato e da più parti. Ci sono ormai veramente proposte anche tecniche sostenibilissime che dicono dobbiamo creare delle AI personali, cioè loro parlano, parlano di AI aziendali locali. Io ho visto che provengo da una cultura di attivismo tecnopolitico con cercatrice di rete, che descrivo appunto nel testo che avete detto prima, questa diciamo formichina che ha cercato di sfidare Google e ancora oggi lo sfida, e ho creato un server proprio di recente aiutata dalle AI e ce l'ho nella mia veranda con un consumo elettrico veramente quanto quello del mio frigorifero.
1: Ma quindi tu prendi praticamente il blocco di dati già addestrati, come funziona? Scusa.
0: Allora cioè, no, qui il discorso si fa...
1: da dove? No, infatti si fa un po' tecnico forse. Una però, frase, una proposizione, poi passiamo all'ultima domanda.
0: No, vi volevo solo invitare a prendere in considerazione che chi diciamo appoggia l'idea di AI aziendali locali, io dico personali o diciamo addestrate per delle soggettività altre, e queste AI consumano fino all'80% in meno, ci sono proprio delle statistiche, è comprovato, e sono catene di software che vengono installate dentro un server. E allora qui che io insisto e ritorno un po' alle nostre appartenenze. Io credo che sia proprio più urgente di un tempo che i movimenti proprio gli attivisti e le attiviste si occupino di tecnologia. E in questo mi viene proprio sempre in mente Sofia Tupino, Gert Loving, che hanno definito un po' la politica e la cultura la cultura politica dei movimenti attuali un po' una cultura da evento, straordinari nell'organizzare, straordinari nel mettere in campo istanze, ma concluso il momento, conclusa la manifestazione, concluso il momento di sensibilità pubblica, tutto rientra. Per cui viene un po' chiamata una cultura del comparire e dello scomparire, una cultura che è un po' un attivismo come performance. E quando diciamo tutto tace, è come se scomparisse il corpo politico. E allora è qui che tutto il ragionamento dell'infrastruttura autonoma, dei server autonomi, è molto molto importante, perché sono questi i corpi nuovi della politica. Infatti, attorno a un server, attorno a un'infrastruttura, attorno appunto a una cultura tecnopolitica, che i movimenti potrebbero fare la differenza, perché non scomparirebbero.
1: Infatti era un po' questa, voleva essere un po' l'ultima domanda, un po' come, ma un po' hai già risposto, se già esistono esperimenti di appunto di movimento, di lotta che stanno all'interno dell'AI e quali potrebbero essere insomma i risvolti.
2: Ma forse anche potremmo dire se è possibile avvicinare a a contesti appunto di lotta, di movimento, a l'utilizzo dell'AI e in che modo, perché adesso spesso e volentieri diciamo c'è un po' un rifiuto generico, io penso, di quando si parla.
0: Ma
2: si
0: io infatti su questo sono molto preoccupata, perché nel mio girovagare anche pubblico a volte sento che sta emergendo come un momento di critica che secondo me non porta bene, ed è il fatto che tutta la, come dire, tutta la critica che viene fatta alle big tech e che si raccoglie poi attorno un po' anche a un obiettivo che è quello: non dobbiamo dare i nostri dati, noi dobbiamo starne fuori, che sono piattaforme che portano solo dell'accumulazione capitalistica per pochi, no? Tutte critiche giuste, io insisto, sono critiche giuste, ma in questo momento c'è un rischio altissimo di rimanere veramente senza strumenti di lotta, perché tutto il problema anche dell'attivismo politico è, e insisto, un problema fra 10 o 15 o 20 anni di memoria. Stiamo perdendo la memoria di anni e anni di attivismo politico, perché è un attivismo che con la maledizione dei social è così, che sono facili, che sono comodi, abbiamo consegnato la nostra memoria alle piattaforme, e non è che non consegnando questa memoria loro stiamo facendo diciamo un lavoro di costruzione di infrastrutture per mantenere la nostra memoria da qualche parte. E allora, a partire un po' da questa riflessione, io diciamo la leggo a una riflessione anche nell'utilizzo e nella diciamo idea che noi dobbiamo stare in amicizia con le macchine, perché non sono le macchine in sé che portano, e cominciamo l'elenco di tutte le problematiche, è l'umano che ci sta dietro. Le macchine sono grandi diciamo intermediari fra noi e il mondo, e in un momento di complessità le macchine potrebbero veramente essere di grande aiuto, ecco. Non ci possiamo tagliare questa possibilità, per cui io insisto nel dire che fra di noi chi ha una passione per queste, per questi strumenti, o chi lo fa per lavoro, dovrebbe essere diciamo coinvolto in un discorso politico e insieme a loro costruire delle infrastrutture per rendere permanente la nostra visione del mondo.
2: Sono molto d'accordo. Anche c'è solo una piccola considerazione che volevo fare. Spesso e volentieri, cioè nel senso, come dicevi tu, allora è vero, spesso e volentieri viene vista di malocchio adesso la maggior parte dei discorsi che sento sull'intelligenza artificiale, però vengono anche da contesti dove appunto sempre di lotta, di movimento, dove però vengono usati degli strumenti che magari sono, cioè che ne so, social o Meta o suite Google, per cui boh, è quasi un paradosso che non ci si vuole diciamo avvicinarsi a, nel senso di, che sembra forse perché è faticoso, non lo so, avvicinarsi, riappropriarsi o appropriarsi degli strumenti di sapere proprio tecnologico, alla fine è una forma, dovrebbe essere una forma di resistenza, che non, cioè piuttosto che, diciamo, un allontanarsene, forse, però comunque dopo andare ad usare degli strumenti che, voglio dire, tanto meglio non sono. Questo era un po'.
1: Sì, io non so, forse sì, sono d'accordo e anche no, cioè sento un grande conflitto interno, un po' per così, per una volontà magari mia anche di, che si diceva prima, parlava di fatica, cioè comunque è una fatica che viene risparmiata a discapito viene risparmiata a discapito anche un po' delle competenze, cioè l'idea di avere padronanza di uno strumento, che comunque questo è anche un po' il discorso, secondo me è una cosa fondamentale. Quindi c'è, cioè, da un lato magari è vero, la negazione, la voglia, la necessità di stare al di fuori, e dall'altro che comunque l'inevitabilità un po' di quello che ci circonda, che è appunto un po' preso da pigrizia, ecco, nel senso di utilizzare i social, per esempio, che sono comunque quella fruibilità facile. Sono d'accordo sul discorso della memoria, ecco, quello sicuramente. Cioè, avere una scatola personale, non di proprietà di qualcun altro, credo sia fondamentale, ecco.
0: Sì, io vorrei aggiungere un po' al tuo quadro un altro invito, ed è il fatto che tu ti autogiustifichi con il dire è faticoso, e l'altra parola che hai usato è per pigrizia. Io sono più cattiva e dico le big tech hanno confezionato a tavolino delle interfacce che intenzionalmente rendono questi strumenti facili all'uso in superficie, ma se li guardiamo ancora più a fondo, c'è tutto un discorso anche sulla gamification, si diventa dipendenti. Mm-hmm. Ecco, per me parlare di stare in amicizia con le macchine vuol dire proprio anche entrare nel merito di questi metodi di utilizzo di queste interfacce, per recuperare anche il piacere del pensare, perché se tu differisci nel tempo, no? Cioè, se tu quando stai usando un dispositivo ti limiti a dire funziona o non funziona, questo vuol dire automatizzare anche il tuo pensiero. Se tu invece non funziona, cominci a ragionare, ti rialleni al pensiero. Sì. Per questo che secondo me io, diciamo, questa impostazione l'ho messa a punto soprattutto rispetto al discorso delle donne, del loro rapporto con la tecnologia, e qui veramente ormai ci sono fiumi di parole che dicono quanto ci hanno tenute lontane con tanti alibi. Maggior ragione anche i movimenti vengono tenuti lontani.

pranks that you're watching here.

Eccoci ancora su Radio Mandragora. Dunque, abbiamo guardato alle prospettive positive, però senza, non vogliamo neanche dimenticare i costi estremi che ha tutta la filiera del tech al momento. E un secondo solo.

0: E tutta la filiera del tech a partire sicuramente dalla costruzione dei dispositivi tecnici, quindi all'estrattivismo, alla distruzione di territori, a tutto il trasferimento di dati, per il mondo, alla gestione dei data center. Parlando di Big Tech, infatti, e della loro particolarità energivora, possiamo insomma citare per esempio il tentativo di Google e fratellini vari di arrivare alla costruzioni di micro reattori nucleari per appunto alimentare data center che mangiano come intere città, intere metropoli, ed è ancora comunque in divenire questo, insomma, energia. Però oggi magari ci soffermiamo un po' di più su quello che abbiamo accennato prima, che è il costo dei lavoratori dell'intelligenza artificiale.
1: Il costo umano, potremmo dire.
0: Sì. E vi leggiamo un attimo un articolo che è tratto dal Post internazionale. Che si chiama Dietro le quinte dell'IA, ecco chi sono i lavoratori invisibili dell'algoritmo.
1: L'intelligenza artificiale non ha sostituito i lavoratori, li ha solo nascosti. Dietro ogni chatbot si nasconde un esercito di migliaia di persone che etichettano, categorizzano e filtrano dati per addestrarlo. Li chiamano data worker, micro worker o crowd worker, sono nuovi manovali al servizio dei colossi della tecnologia, che si servono di una manciata di appaltatori su cui si fonda l'economia dell'intelligenza artificiale. Almeno una trentina di società in tutto il mondo, secondo una ricerca pubblicata dall'organizzazione olandese SOMO, offrono questi servizi ai giganti della tecnologia. Vabbè, diciamo, la maggior parte hanno sede negli USA, in Australia e in Europa, ma i loro dipendenti ovviamente lavorano in paesi come India, Kenya, Filippine, Madagascar, Venezuela e diciamo dove i salari sono più bassi e anche le tutele molto più deboli. Vabbè, continuo a leggere. Tralasciando dei pezzi, questi lavoratori passano le giornate a classificare immagini o verificare frasi generate da un algoritmo. Altri compiti sono anche più pesanti: chi si occupa di moderare i contenuti deve esaminare immagini di omicidi, torture, abusi sessuali su minori o propaganda d'odio per insegnare alle macchine a riconoscere e bloccarli. Alcuni lavori in Kenya, impiegati da un appaltatore di OpenAI, hanno denunciato incubi ricorrenti, molti hanno parlato di sintomi simili a disturbo da stress post-traumatico, il supporto psicologico però quando c'è arriva tardi.
0: Ecco, sì, era un po' per fare il punto magari di anche aspetti non sempre evidenti, non sempre evidenziati, ecco, all'interno della filiera. Un altro costo umano, a mio parere, faccio una parentesi emo, è anche un po' la tendenza, come abbiamo detto prima, vabbè, la dipendenza che creano i social. Interfacciarsi con una macchina che ti risponde senza conflittualità, credo possa inaridire ulteriormente rapporti umani, e anche con tutte le sue caratteristiche, anche di conflitto, e confronto. Insomma, non so. Secondo me è anche un altro aspetto della medaglia. Detto
1: Sicuramente.
0: questo, mettiamo un altro pezzo. Abbiamo fatto appunto la parentesi emo, mettiamo un pezzo un po' cattivo per bilanciare il tutto.
1: Salve terror, salve vomito.

0: Rieccoci.
1: ci siamo. Ok, ci siamo. Dunque, abbiamo parlato un po' della pervasività della tecnologia, della connessione, che ormai, di cui ormai non possiamo fare a meno, insomma, in ogni aspetto. Però vogliamo fare un po' un focus anche un po' sul invece chi ha tolto l'internet all'interno per motivi di conflitti interni, esterni. Leggendo questo articolo che potete trovare integralmente su Guerre di Rete, si chiama Iran, Russia e non solo, l'architettura della repressione digitale. E niente, partiamo. Mentre il conflitto si estende in Iran, dal 28 febbraio le autorità della nazione medio orientale hanno attuato una nuova chiusura di internet, che segue quella avvenuta durante le proteste di gennaio e che sta lasciando circa 90 milioni di persone senza accesso alle comunicazioni. Secondo quanto riporta l'associazione di giornalismo investigativo NetBlocks, il giorno in cui è scoppiata la guerra, la connettività a internet in Iran è scesa al 4%, segnando l'inizio di un blackout che persiste tuttora e che ha ormai superato le 100 ore. Questo blocco si sta verificando nel bel mezzo di un conflitto armato, rendendo estremamente difficoltosa la raccolta di informazione da parte dei giornalisti all'estero e delle organizzazioni per i diritti umani. Ad oggi i dati mostrano che l'Iran sta attraversando una sospensione totale di internet con la connettività che si aggira intorno all'1%. Il blocco digitale di gennaio rimane però al momento il più sofisticato e devastante nella storia dell'Iran, superando anche quello del 2019, che all'epoca era stato descritto dagli esperti come il più grave mai affrontato dal paese. L'8 gennaio le persone si sono ritrovate nel giro di pochi minuti impossibilitate a chiamare o inviare messaggi, sia all'interno che all'esterno dell'Iran, con internet e le linee telefoniche completamente interrotte. Questa misura è stata adottata dalle autorità iraniane per impedire la diffusione delle notizie sul massacro compiuto dalle forze di sicurezza in risposta alle numerose proteste contro il regime e per bloccare la possibilità di un coordinamento delle rivolte. Questo shutdown ha segnato una svolta radicale nel livello di censura imposto dal governo iraniano. Secondo il report Iran 2026 Shutdown, pubblicato da FilterWatch, la disconnessione di gennaio non si è limitata a bloccare l'accesso ai siti stranieri e ai social media, come era invece successo durante la sospensione digitale del 2022. Nel corso delle manifestazioni di Donna Vita Libertà, ma è interessato anche l'intranet nazionale iraniana, le SIM bianche e le linee telefoniche fisse. Ciò ha impedito l'accesso a servizi essenziali come pagamenti, trasferimenti di denaro, piattaforme di lavoro, logistica e coordinamento sanitario, che erano invece rimasti attivi nel 2022. Questo blackout dunque è stato totale e ha interessato anche Starlink, colpito dal tentativo delle autorità iraniane di disabilitarlo, utilizzando disturbi di tipo militare diretti contro i satelliti.

Mentre in Iran era in corso uno dei più drammatici shutdown della storia, i cittadini ugandesi, pochi giorni dopo, il 13 gennaio, hanno iniziato a vivere un'esperienza simile di isolamento digitale. L'Uganda è un paese in cui, esattamente come in Iran, vige una forte repressione del dissenso. Non stupisce quindi che, in concomitanza con le elezioni generali del 15 gennaio, la Commissione per le comunicazioni del governo ugandese abbia ordinato a tutti gli operatori di rete mobile e ai fornitori di servizi internet di interrompere l'accesso pubblico alla rete nazionale, oltre che a disattivare le VPN, bloccare le chiamate internazionali in uscita del paese e impedire l'attivazione di nuove SIM card. Le autorità ugandesi hanno giustificato la censura citando il rischio di disinformazione online, frodi elettorali e la necessità di salvaguardare la stabilità nazionale. Oltre alla militarizzazione dei seggi, i cittadini ugandesi sono stati impossibilitati a informarsi, comunicare e lavorare. Il blocco digitale ha interrotto l'accesso ai social media, navigazione web, streaming, video e mail messaggistica, ma a differenza del blackout in Iran, i servizi essenziali come quelli sanitari, bancari e fiscali sono rimasti attivi.

0: Va bene, questo lo potete trovare integralmente, appunto, come abbiamo detto, sul sito di Guerra di Rete, ed era un po' per fare l'esempio di quello che può succedere, ecco, anche al di là del momento di una situazione di conflitto, cosa può succedere, cioè la caduta diretta della rete. E,
1: comunque, forse ci siamo dimenticate, inizio puntata preso un po' dall'emotività che diciamo con questo programma, un po' quello che ci piaceva, l'idea che avevamo era, diciamo, di crearci una piccola cassetta degli attrezzi per l'autodifesa digitale, sia parlando appunto di argomenti e confrontandoci su quello che succede nel tecnomondo, ma anche magari avendo un po' degli esempi pratici di cosa degli strumentini effettivi. E quello che un po' si collega a questo ultimo discorso di cosa fare quando il governo ti chiude la rete, ad esempio,
0: e potremmo trovarlo nell'esempio di Lora, che, cioè, potrebbe essere appunto uno strumento che torni utile in un panorama appunto dove non c'è rete, ma così vedendo potremmo usare un'alternativa, potrebbe essere un'alternativa.
1: Allora, nel senso, per chi non lo sapesse, come me tra l'altro, in pratica, a parte perché cosa sta?
0: Il protocollo.
1: Vabbè, diciamo che attraverso, leggiamo subito, anzi. Diciamo che attraverso, diamo un po' di musica.

0: ci sono, era per renderlo un po' più genuino.
1: Brivido.
0: Allora, diciamo che è un modo, è un protocollo di comunicazione wireless, e leggiamo proprio dirette, che attraverso l'utilizzo di dispositivi radio a basso costo e soprattutto a ridottissimo consumo energetico, si può riuscire a realizzare una rete che
1: mette in comunicazione il paese utilizzando il sistema LoRa, appunto, a 868 MHz.
0: Penso si chiamino, sì, comunque il protocollo si chiamano reti mesh.
1: Long range. Sì, lavora su onde radio.
0: Non è, qua dico, non si tratta di qualcosa di paragonabile a internet, anzi vuole essere completamente svincolato ad essa, però in normale scambio di messaggi, di cose, può funzionare, e sia in situazioni emergenziali dove appunto non funziona, ma anche
1: sì, può essere utilizzato anche in caso di emergenze, dove i normali sistemi di trasmissione dati sono un po' inattivi. Per esempio, pensiamo anche alle alluvioni in alta montagna dell'Appennino del 2023, ecco, sarebbe stato un utile strumento.
0: E si utilizza un applicativo che si chiama Mesh Static, che è un software libero e open source. E vabbè, invitiamo, cioè, nel senso, come penso sia evidente, ne sappiamo il giusto, per cui
1: vi invitiamo. Comunque il sito su cui trovate più informazioni è LoRa Italia, e su questo, insomma, su questo strumentino ne siamo pronte a salutarvi. Mettiamo un ultimo pezzo.
0: Altra cosa che non abbiamo mai fatto era di non annunciare nessuna canzone.
1: Esatto, l'abbiamo
0: molto
1: fatto.
0: Molto fastidio quando l'ascolto.
1: Siamo partiti con Little Sims, Lion, che era il primo pezzo.
0: Poi avevamo un remix degli Arsenico di pochi metri.
1: Pezzona.
0: Gli Horror Street Power. E appena adesso era Serpe Terror con Savio e Vomito,
1: quella cattivona, insomma, per capirsi. Mentre il nostro tappetino musicale è un DJ set di Saruna, che è questa artista palestinese molto carina, secondo me. E niente, adesso andiamo a sentirci
0: Illusion con Cybernetic Superlover. Ciao.

0: prova.
1: Sei all'ascolto di Radio Blackout.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di

0: esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescalo Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

0: Mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continuano.

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: sabato 18 luglio torna Alli Guai. Oggi informazione completa, anzi semi.
1: Ed è proprio quando tutti partono che noi siamo qui e rimaniamo, anzi torniamo. Lo sapete che il tempismo è il nostro forte, però per i pochi che sono rimasti in città o per i pochi che sono all'ascolto da lontano, le coordinate sono sempre quelle: 34666 73263 per il telefono fisso.
0: Siamo sempre raggiungibili allo 011 2495669.

E già arrivano i primi messaggini. Fatemi salutare tutta la crew, tutto il Marajon di Verona, che quest'oggi con un evento benefit, ospita un concertone contro la repressione, ospita Cuba Caballo. Ad aprire Melograno, White Trash, Jure Guzer. Un abbraccione a tutti voi, grandi cuori.

0: Vola Bristol, ma con un biglietto che parte direttamente da Teramo, perché grazie alla Drunken Sailor Records ci trasferiamo a Bristol insieme ai Gimmick.
1: Uscita questa del 5 giugno scorso.

0: Allora, siamo a Bristol, Gimmick New Traditions LP.
1: Orecchie attente, magari le hanno già sentite in qualche puntata scorsa di questa simpatica trasmissione.

0: primo loro lavoretto con la Drunken Records.
1: Ma comunque primo lavoretto in assoluto, visto che questo album era molto atteso dopo 6 anni di date, dopo 6 anni di tour. Hanno costruito ben bene questi pezzi per poi farli esplodere in questo LP di 12 tracce.
0: Ce ne ascoltiamo qualcuna. Voci dall'oltretomba qua su Ali Guai, buon ascolto.

0: Insomma, grande energia dal Regno Unito. Grande energia, nuove tradizioni in casa dei Gimmick. Ma soprattutto qualcuno se n'è accorto? Uscito sì per Drunk and Sailor Records, ma qui c'è il lavoro delle sapienti mani, ma soprattutto delle sapienti orecchie del maestro.
1: Ma quanto lo fanno lavorare? Nelle profonde cantine della Dead Air Studios.
0: È proprio lui, Will Killingsworth. Accendete una piccola lampadina per lui.
1: L'uomo con le mani incollate al mixer.

0: Un gran bel lavoro per i gimmick, anche ambizioso, che potrebbe metterli anche nella categoria dei gruppi un po' più forti al momento. In questa categoria c'è di sicuro anche Power Plant. Che da poco ha fatto uscire, lo sapete benissimo, un album che va a mischiare il garage col black metal, ma noi facciamo dei passi indietro.
1: Esatto, non è questo. Torniamo indietro nel tempo, a 2023.

0: Ed eccoci qua con Power Plant, ancora una volta. Power Plant, nome d'arte di Tio Sikarev, artista ucraino che negli ultimi anni si è stanziato negli UK, con più precisione a Londra.
1: Ascoltiamo quest'ultima traccia da Grass, poi cambiamo album.
0: Intanto voi non cambiate la stazione, la frequenza, rimanete sulla vostra radio preferita. E accogliete la magia.

0: Siamo ragazze e ragazzi semplici con collegamenti semplici.
1: Dietro ai microfoni ci abbracciamo e peschiamo da Hit Power Plant 2025 5 traccette, ce ne ascoltiamo qualcuna. Buon ascolto.

0: Guai Dream Edition.
1: La trasmissione dei sogni. Ora spieghiamo le ali. Con Space Moth.

Interessante novità, anche se musicalmente magari non brillano per originalità, ma hanno veramente dei buoni ingredienti.

0: per chi si fosse collegato adesso, vi ricordo che siete all'ascolto di Alliguai, siete all'ascolto di Radio Blackout. Ci stiamo dilettando con l'ascolto del nuovo album di Space Moth. Uscito per Greenway Records quest'anno, si chiama Inward Eye.
1: Questo lavoretto pensato, composto e prodotto da Mariam Kudus, mente del progetto Space Moth,

0: questa polvere di synth.
1: Che magicamente ci fa diventare un po' tutti delle falene spaziali. Non scherziamo quando diciamo di ascoltare la magia.
0: Guai fa anche questo, costruisce strade luminose nel sistema nervoso.

0: E allora continuiamo a viaggiare nella fauna spaziale. Impostando così la velocità di crociera sui BPM del krautrock. Mi raccomando, allacciate le cinture.
1: Posizione aerodinamica e si parte.

E si sa, i viaggi spaziali sono molto impervi, sono molto difficili e chiaramente quando uno naviga nell'ignoto, se riesce è meglio che... Scusatemi, se uno... Sempre meglio percorrere delle rotte, delle strade già percorse. E Space Mod chiaramente va a ripercorrere un po' le strade degli Stereolab.

0: solo nel senso che stiamo ascoltando questa preuscita di Chrome di Ty Segall, che uscirà il 28 agosto prossimo. Ci fa ascoltare due traccette, ce le ascoltiamo.
1: Il furgoncino di Alligway non si fa mancare più nessun tipo di viaggio, dai viaggi intercontinentali ai viaggi spaziali. E adesso pure nel tempo.

Ed ecco qua le nuove leve del punk australiano, che ci avevano veramente deliziato con il loro primo e unico LP Aggregate. Lo spirito continua, direbbe qualcuno.

0: chiaramente lo spirito continua a continuare, la prova ne sono gli OCs, che davvero continuano a tirare fuori perle, continuano anche loro a spararsi i loro gran viaggioni.
1: Questo lavoretto uscito il 5 giugno scorso, ci ascoltiamo almeno un paio di tracce, sono un po' lunghette, quindi buon ascolto.

finché siamo qua a chiederci quale sia l'ingrediente segreto dell'elisir di lunga creatività degli Ossis, andiamo avanti facendo molti passi indietro. Siamo nel 2024. Con sonorità un po' polverose. Questo self-titled dei Lamb.

chiudiamo con alcune tracce di Nick Fit da questo Fuse, album del cuore per noi. Direttamente da Nagoya, Giappone.

E così come abbiamo iniziato, copertina finale sempre a cura di Melt Banana con un'altra cover. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E stavolta dei Divo.

0: Allora, Ali Guai vi saluta.
1: Un salutone a tutte e tutti coloro che sono rimasti all'ascolto, che combattono il caldo. Potrebbe andare peggio, potrebbe essere che ne so, sotto questo caldo dovete cucinare pure delle pizze. Un salutone ai cuori di Verona anche.
0: Noi ci risentiamo, chissà, sparsi per l'estate, almeno parlando per me. Ali Guai non va in vacanza, rimanete incollate alle frequenze di Radio Blackout. Ciao!

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat

0: qui me place qu'un tondre zloukab, d'une capule et trou d'yeur.
1: Couhete loup,
0: est-ce que t'es loup? Et belle usis une lempon.
1: Couhete loup,
0: est-ce que t'es loup? Nina oran paia mei prou, et quand parle zuxita, chesca te vergogna. Et quand parle zuxita, chesca te vergogna.
1: Clame tes loups,
2: exclame tes loups.
0: La réplique des cas de jour,
1: réclame tes loups,
2: exclame tes loups.
0: Nina oran paia mei prou,
1: pensa loup carmai.
3: Grane folklore, amede biai, capit folklore,
4: alionadao,
3: ardit folklore,
4: borcalasao,
3: tenit folklore,
4: lukirenao,
3: hardit folklore. Et las bendemias?
5: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
6: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
7: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
8: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
6: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
9: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

15:04. Si torna a navigare rigorosamente in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. In questo sabato 18 luglio 2026. Compagnia di una nuova navigazione con l'Enjoy Afternoon di Black Milk. E quindi come sempre benvenute e benvenuti a bordo, quindi diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21 / A. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato come sempre da DJ Ghost, per rendere confortevole, corroborante, rinfrescante il vostro sabato pomeriggio. Questo caldissimo mese di luglio, che ormai segna l'inizio del palinsesto estivo delle libere frequenze di Radio Blackout. Sono ancora diverse le trasmissioni che solcano l'etere, che lo solcheranno anche nel mese di agosto. Radio Blackout che potete ascoltare attraverso la modulazione di frequenza 105.250 MHz, oppure attraverso il segnale digitale DAB Digital Audio Broadcast, oppure per ascoltarci worldwide con lo streaming radioblackout.org, cliccando il pulsantone nella parte alta del sito blackoutiano. Poi i contatti che vi permettono come sempre di far sentire la vostra presenza nell'etere, di mantenere attivo il servizio CISTI Viaggiare Informati per segnalare impedimenti alla libera circolazione nella fucking city e dintorni, per qualsiasi tipo di comunicazione 011 24 95 669, 346 66 73 263, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram, le modalità di messaggistica istantanea che avete a disposizione per interagire, per rendere il più confortevole possibile il viaggio odierno di Black Mirror di questo sabato 18 luglio 2026.

come di consuetudine. Iniziamo la prima parte del viaggio di Black Milk con le sonorità roots reggae. Partendo dalla collaborazione tra McNuff Family and Lige Ruan, Africa My Destiny, questa è CI Face, uscita targata Soul Nurse Record.

battiti in levare, come sempre a bassa velocità, anche per le prossime due tracce, direttamente da Rebel Dota, nuovo lavoro di Asa Lineage.

as a lineage Fight for My Love. Da Rebel Dota. È una sorta di disco di esordio per la cantante giamaicana, nonostante ormai una carriera più che decennale nell'ambito delle sonorità New Roots. 10 tracce che viaggiano tra Foundation Reggae e Sound System Culture. Uscita VP Record, produzione King James. Baby, when you look at me, I feel a breeze. Fight for your love. Eh sì, una bella tripletta da questo Rebel Dota, continuando a viaggiare in compagnia di questa No Vagabond. Oh, yeah. La voce di Jesse Royal e Brandon Roots.

No Vagabond, As a Lineage, Jesse Royal, Brandon Roots. Ultima traccia che andiamo a estrarre da Rebel Dota, per poi continuare il viaggio sempre in Jamaica, compagnia di Rasai e la suo nuovo lavoro Heart of Love. Ma prima ci gustiamo questa nuova talk, Asa Lineage, Open Your Eyes.

As a Lineage, Nuova Talk. Questa sonorità, un saluto a chi messaggia al 346-6673-263. Bella blackout, good vibes. Sì, le good vibes continuano, rimaniamo a Kingston. Andiamo all'interno di Heart of Love, Ineffable Record, il nuovo lavoro per Russ High. Questo è These Are the Day, insieme alla voce di Kabaka Pa.

0: These are the days, Rasai, Kabaka Pyramid, The Heart of Love, Ineffable Record, che incontreremo anche più tardi, sempre all'interno di questa prima ora di navigazione in compagnia di Black Milk. Questo sabato 18 luglio 2026. Ci gustiamo a questa Reggae Mountain, Feel No Way, Rasai.
1: Yes, yeah.
0: E poi andremo a LA, California.

15:35 minuti. Si continua a navigare sulle libere frequenze di Blackout in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Sabato 18 luglio 2026. Siamo planati non a LA ma a Brooklyn, all'interno di Shot Your Arrow, nuovo lavoro per Sun Dub, questo è The Sun. Intanto vi ricordo che anche in questa giornata continua il campeggio di lotta Notav, l'appuntamento estivo che ogni anno anima la valle e desta sempre grande preoccupazione per la cosiddetta controparte. Ovviamente non ha perso l'occasione per emanare le solite ordinanze prefettizie che limitano la libertà di circolazione nei territori valsusini. Complici anche i sindaci e gli amministratori di alcuni comuni della valle. Quindi oggi dalle 15 si prosegue con la presentazione e il dibattito della lunga frattura a cura della redazione di InfoAut al presidio di Venaus. E dalle ore 19 aperitivo, musica e lotta al presidio di Tra Due Rivi a Susa, programma completo su notava.info. E noi ancora in compagnia di Sandab insieme a Earl Chinna Smith all'interno di questa Santa's Away.

Siamo ancora all'interno delle uscite della Easy Star Recording. Siamo tornati in Jamaica da No Place Like Home. Jesse Royal, Blessing.

Torniamo nuovamente all'interno della Ineffable Record. Continuiamo ad estrarre, in questo caso, due tracce da The Heart of Acceptance. Nuovo lavoro per Protégé. Qui accompagnato dalla voce di Queen Shimsi, traccia intitolata

protegge la voce di Queen Shinsi, questa Goddess, The Heart of Acceptance. Intanto salutiamo le amiche e gli amici dell'SMS che ci fanno notare come oggi Black Mill sia decisamente lover e anche un po' pop. Il suono dell'estate, d'altronde da quando ormai abbiamo firmato il nuovo contratto per Radio Capital, capita che non ci ferma più nessuno.

Protégé in your corner. Sì, grazie ai vostri speaker. Entriamo nei vostri angoli più nascosti per corroborare e massaggiare il vostro relax pomeridiano. Intanto un ringraziamento a chi ha preso la selezione odierna. Beh, si può ballare, ma così gongolando, senza fare troppo flex, anche con questo caldo torrido. 15:52 per prepararci al primo giro di boa. Andiamo in casa della Evidence Music di Genève, dal nuovo lavoro degli storici Negmahon, insieme a Danica. Eh sì, è una questione di feeling. La question de feeling.

0: Neg Maron, Danica, Question the Feeling, dall'omonimo lavoro. Neg Maron, carriera ormai più che trentennale per il trio di Garcés Arcel, numero 95 per quello che riguarda l'arrondissement delle periferie di Paris. Nome storico della contaminazione tra reggae, dancehall e hip hop. Queste sono le un saluto speciale a Biste. Prossima traccia che ci porta direttamente uno dei grandi nomi della reggae music. Reggae music che arriva dall'Africa in questa diaspora, andando a riprendere un campione della storica Brigadier Sabari.
1: Life is empty without black. The struggle the same and dreams, aspirations all the same.

Neg Marron Diaspora. Queste sono le età, un saluto a Pablo aka Double F Horrorfire. E quindi ci prepariamo per il primo giro di boa questo sabato 18 luglio 2026, sempre in compagnia di Black Milk, Stay Blackout, Neg Marron e Johan Maliberté.

16:08, effettuato il primo giro di boa per la navigazione di Black Milk sabato 18 luglio 2026. Ancora un po' di riverberi delle basse frequenze all'interno di questo Fela Kuti in dub, Captain Yossarian. Uscita targata Gogo Record. Intanto vi ricordiamo anche, a proposito di festival musicali in giro per l'Europa, Radio Blackout ormai da diversi anni segue, grazie alle nostre inviate, ai nostri inviati sul posto, il Festival Musica do Mundo di Sinesh, Porto Covo, dal 17 al 25

tantissimi, come già ricordavamo anche gli anni passati, live gratuiti per le strade di Portocovo. Poi un'altra parte del festival che si svolge all'interno delle mura del castello di Sinesh. Quindi un saluto a Franziska, No Trip for Cats, che nel mese di settembre farà una bella panoramica, come ormai accade spesso negli ultimi anni. Andatevi a vedere anche il programma se avete idea di spostarvi verso il Portogallo entro la fine della settimana prossima. Ovviamente vi consigliamo un piccolo pit stop tra Portocovo e Sinesh, Festival Musica do Mundo. Noi rimaniamo sempre su territori afrobeat, andiamo a Wellington, New Zealand, ensemble musicale che mette insieme musicisti che arrivano da diverse parti del mondo all'interno di questo progetto chiamato Startime. Il disco intitolato We Are Here, questo è Makeke.

Star Time Makeke, registrata da We Are Here, band capitanata da François Biamana Giuda, originario del Ruanda. Progetti che, come già abbiamo avuto modo di incontrare anche in Australia, le piattaforme ed etichette musicali che danno la possibilità ai musicisti della diaspora di poter diffondere la loro musica. In questo caso un ensemble molto nutrito, quello di Startime.

0: ci gustiamo anche la title track. Prima di spostarci all'interno di Bubblegum Discos, due tracce dal nuovo lavoro di Tiger Balm.
1: We are here.
0: Ma intanto Start Time.

We Are Here. Tra ciò che dà anche il titolo a questa raccolta musicale, targata Star Time da Wellington, New Zealand. Registrazioni tra il 2024 e il 2025. Intanto non abbiamo informazioni su eventuali iniziative per questa sera. Per chi ci chiede delucidazioni al 346-6673-263. Beh, nel caso fossero appuntamenti, come dire, al di fuori. Di gancio.cisti o delle... sito delle libere frequenze 346 66 73 263.

Tiger Balm e Andrei Speut, Conga, da Bubblegum Discos, l'ultimo lavoro per Mr. Rose Robinson, Ubiquity Record. Allora, ringraziamo chi ci segnala appuntamenti, diciamo così, al di fuori del portale gancio.cisti. Tra l'altro, iniziativa totalmente gratuita che quindi ci piace diffondere. Skunk Dub Fest, 3 giorni di vibes in Levare, allo spazio Il Passel di Angronia, insomma salendo sulle vallate del Pinerolese. Concerti live DJ set allo ska, roots, reggae, al dub, fino alle sonorità più moderne. 17, 18, 19 luglio 2026, spazio Il Passel, ve lo ricordiamo, evento totalmente gratuito. Per andare a prendere un po' di frescure, di buone vibrazioni fuori dalla city. Gustiamo ancora una traccia in compagnia di Tiger Balm, poi qualche consiglio per gli acquisti, poi iniziamo il nostro momento autotune, sonorità elettronica e do it yourself direttamente da Doug Bong nel nord-est del Ghana, all'interno di Studio Simpa. Andiamo a rispolverare i cari vecchi video CD. Bella nuova uscita della How to Tune the World. Ma prima di tutto ciò, ancora una traccia in compagnia di Tiger Balm, traccia intitolata Coco Macaco.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui e

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: Come on.
1: 16:36. Cioè, siamo arrivati a Dagbon nel nord-est del Ghana. Raccolta musicale fresca fresca che grazie a un bimotore partito dal Dagbon è atterrato all'aeroporto di Collegno, ci ha consegnato questo video CD. Beh, supporto molto usato nei mercati del Dagbon. In questo caso raccolta musicale chiamata Studio Simpa Digital Dance Music from Dagbon, Northern Ghana, per la Autotune The World. Sonorità elettroniche, danzerecce, create in particolare da musicisti che hanno come occupazione quello di curare l'agricoltura e la pastorizia. Grazie a questi studi immersi in queste zone rurali con strumentazione DIY tra percussioni, loop, autotune e sintetizzatori che poi vengono riversati su questo video CD, modalità direi decisamente particolare, ci insegna che insomma anche le modalità che vengono considerate obsolete in certe zone del mondo, in particolare nell'Africa, diventano un veicolo di diffusione fondamentale. Sono realtà musicali che prendono spunto dalla danza da gomba, danza tipica del nord-est del Ghana.

Obako Bamanu, sempre all'interno di Studio Simpa, Digital Dance Music from Dagbon. Siamo nel nord-est del Ghana. Sonorità musicali che prendono ispirazione dalla danza Dagomba e dall'antico regno di Dagbon nel nord-est del Ghana tra il XIII e il XV secolo. Attraverso la ricca storia e cultura della popolazione Dagbamba, popolazione nomade che si spostò dal Chad nel nord-est del Ghana. Il Chad sarà anche la nostra prossima destinazione per chiudere il secondo e ultimo giro di boa.

Ci aspettano ancora un paio di tracce. Sempre tra loop, percussioni, sintetizzatori e autotune, questa volta in compagnia di Balazà, la sua Dagora Kayengo.

Balazaku da Gora Kayengo. Studio Simpa. Digital Dance Music, che ovviamente accompagna anche forme di danze di arte, di festival. Sonorità musicali che hanno anche connotati politici irriverenti, che sono una sorta di trasgressione culturale nel nord-est del Ghana, predominanza della religione musulmana, cercando di rompere anche un po' gli schemi. Ultima traccia che andiamo a estrarre da questo bel showcase, rigorosamente nel formato video CD, compagnia di Dixon Gawani Sotinha.

Dixon Gawani, Sottigna, ultima traccia estratta da Studio Simpa, Digital Dance Music from Doug Bong, nord-est del Ghana. Intanto io vi ricordo anche un altro appuntamento che ci sarà la settimana prossima. Il primo c'è stato nella giornata di ieri, No Data Center Lucento, proiezione e confronto in quartiere. Tra l'altro giusto questa settimana anche i giornali mainstream danno ampio spazio a una nuova attività economica, direi molto redditizia per chi trova luoghi dove poter investire in questi data center. Ormai il territorio piemontese tra produzione di armi e data center è diventato il nuovo Eldorado. Ovviamente enormi quantità di energia e di acqua per raffreddare questi data center, ma anche rumore, inquinamento e calore. Se volete saperne di più, appuntamento a giovedì 23 luglio dalle ore 20:30 ai Giardini Frassati, via Pietro Costa 280. Per chi invece vuole informazioni più dettagliate, nodatacenterlucento.noblogs.org. Quindi ovviamente l'invito è anche quello di monitorare, di segnalare eventuali luoghi che ospiteranno nuovi data center. Ormai sia il comune che la regione

questi futuri data center. :16:55, volata finale che ci porta proprio in Chad. Continuiamo ad ascoltare il lavoro di Caleb Rintobaye, Afrotronics. Bel viaggio nelle sonorità afrofuturiste del continente africano. Disco intitolato Kyod, questo è i Telire con la voce di Maxo.

Afrotronics e Magso, i Teliré, Duck Hod, Caleb Rintobaye dal Chad. Connessione nella prossima traccia con il Senegal all'interno di questa The Miracle, la voce di Baba Mal.

Afrotronic e Baba Mal, The Miracle. Quindi ci prepariamo per il secondo e ultimo giro di boa per la navigazione di Black Milk di questo sabato 18 luglio 2026. Poi ultima ora dedicata al relax tra dub baleariche da un tempo. Quindi l'invito è di rimanere incollati e incollati alle frequenze blackoutiane. A chiudere Afrotronic in collaborazione con Henry Massamba, Malembe, sono in terapia.

0: 17:11 minuti. Ultimo giro di boa effettuato per l'Enjoy Afternoon di Black Milk. Allora rallentiamo i BPM come di consueto in questa ultima ora di navigazione. Destination Unknown, in questo caso il volume numero 3, Pig and Dan, Bedrock Record. Siamo gustati questa The Smoke.
1: I don't try to find the way out, I just follow the smoke wherever it decides to go.
0: Pronti per continuare a galleggiare sempre verso questa destinazione ignota all'interno di questa One Creation Pig and Dan.

Big and Done, One Creation. Seconda traccia estratta da Destination Unknown, number 3. Intanto rilanciamo anche una campagna di raccolta firme che potete cercare attraverso la rete, no? Qualsiasi accordo tra il Comune di Varese e la Fondazione Leonardo. Ne abbiamo parlato in precedenza con la questione data center, di riflesso l'industria della guerra, la riconversione industriale, la richiesta di collaborazione e spazi con città, province, amministrazioni, università, scuole, presente sempre più invadente, che rimane direi ancorato alla situazione internazionale. Bisogna produrre più armi, bisogna fatturare.

meglio, ringraziamo chi segnala queste iniziative che poi sicuramente porteranno anche a presidi e boicottaggi nei confronti di chi specula e lucra sulla guerra.

quello che invece riguarda il proseguo del palinsesto blackoutiano, se non ci saranno novità dell'ultimo minuto, le dirette continueranno dalle ore 18 con Tanz Bambolina, Mitch the Control, no line can divide this love. Per continuare il viaggio in questo sabato 18 luglio 2026.

Siamo entrati all'interno di Feel It, nuovo capitolo per la discografia di Colonel Red. Beh, figura storica della scena soul, funk, house britannica. Nuovo lavoro per la Liquid Beat di Portland, Oregon. Disco che vede anche diversi remix. L'opera di Tal Black Guy, We Up della Truth of Hot 16. Intanto ci stiamo gustando questa Feel It Dub Mental Version. Porterà direttamente nella versione vocale della traccia che dà anche il titolo al nuovo lavoro di Colonel Red.

0: Colonel Red Philip, penso che dal titolo al suo ultimo lavoro in uscita per la Liquid Beat. Adesso ci spostiamo in casa della Elbow Grease, etichetta di LA, California, per ascoltare il disco di debutto di questo produttore musicista nativo di Nashville ma residente a LA, Michael Griffin, a.k.a. Griff. Disco intitolato Los Angeles. Quindi ci rilassiamo con queste prime due tracce per poi alzare un po' i BPM, entrare in modalità estiva e danzereccia.
1: We kindly ask that you remove your shoes upon entering the hi-fi listening.

Cliff, Dr. John. Chiaro omaggio al grande Zuzuman from New Orleans, da Nash Angeles, uscita targata Elbow Grease, da LA, California. E visto che parliamo di sonorità assolutamente estive, ci gustiamo questa Summer Night.

Griff, Summer Night. Notti estive decisamente calde. Ci alverà come sempre il groove. All'interno di Nash Angeles, bella miscela di disco, soul, dub e jazz. Disco perfetto per il vostro barbecue, perché si sa che i piatti più caglienti vanno consumati quando fa caldo. Stesso discorso vale per la polenta concia, per la bagna cauda. È anche un ottimo rimedio per eliminare le tossine, soprattutto quelle estive. Beh, l'immancabile sax, che come sempre ci riporta il grande Fausto Papetti. Gustiamo ancora una traccia in compagnia di Griff. La dedichiamo a chi ci ascolta da St. Bart.

Griff Sembart, che può indicare l'isola di Sembart nel Caribe o semplicemente San Bartolomeo. Beh, comunque entrambe destinazioni balneari. 17:42. Un consiglio per gli acquisti, poi volata finale per l'Enjoy Afternoon di Black Milk di questo sabato 18 luglio 2026.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa, Collegno, mezcalsquat.net.

per questa volata finale. Andiamo ad estrarre una traccia da questa nuova raccolta uscita per la BB Record. Universal Love, 10 Years of Love Injection, fanzine musicale, etichetta discografica, radio show e anche animatrice di tanti party in quella di New York. Per l'occasione stiamo ascoltando questa Love for the Loft, Antonio Ocasio, beh ovviamente tributo e dedica al grande David Mancuso. È stato un disc jockey americano e uno dei pionieri della disco music e anche tra i primi DJ della storia e della cultura underground. Ideatore e creatore del Loft, un vero e proprio club di culto a New York. Cui nulla era lasciato al caso già per quello che riguarda la strumentazione e la diffusione delle sonorità musicali. Sound system considerato uno dei migliori di sempre, quello del Loft, centrato ovviamente sull'estrema potenza delle basse frequenze, ispirandosi al dub giamaicano. Concetto di percezione del suono che poi fu adottato più tardi da tantissimi club molto famosi in giro per il mondo. Ovviamente la musica che veniva suonata al Loft era direi decisamente ampia, 360 gradi, da sonorità latine, sonorità africane, soul, funk, disco. Soprattutto quel taglia e cuci per allungare le tracce e operare anche sovrapproduzione live. Minuti. Due tracce andranno a chiudere la puntata odierna di Black Milk di questo sabato 18 luglio 2026. Grazie a una nuova uscita e anche una condivisione musicale che arriva dalla New World Entertainment. In questo caso con il disco di debutto per questo duo elettronico che arriva dall'Europa ma di base produce la propria musica a Hollywood, California, tra sonorità elettroniche, world e organiche. Loro si chiamano Aura QL. Disco intitolato Star Seed, i semi delle stelle dello spazio, che quindi chiude nella maniera ideale la nostra ultima ora di navigazione in questa destination unknown. Quindi gustiamoci questa Silk Road prima dell'ultima traccia dei saluti finali.

Ora QL Silk Road. Da Star Seed, New World Entertainment, la voce i flauti di Alia Fei, le produzioni elettroniche di Yarku. E quindi siamo arrivati all'ultima traccia in...

Per quello che riguarda la settimana prossima, Radio Blackout sarà presente con la distro, lo studio mobile al Festival Alta Felicità Venaus. Quindi sicuramente ci saranno diversi contributi che arriveranno dallo studio mobile, quindi rimaniamo così sul vago sulla presenza o meno di Black Milk la settimana prossima.

immagine, non mollate le libere frequenze di Radio Blackout. Saluti e baci, au revoir, a chiudere il viaggio odierno, ancora una traccia da Star Seed, Aura QL, questa è Andromeda, au revoir.

18 e 11 minuti primi. Siamo partiti con questa nuova puntata di Dance Bambolina. Sabato 18 luglio 2026. Un saluto a Mr. Baron One che mi ha preceduto. Un lungo pomeriggio blackoutiano, sempre ricco di contenuti molto interessanti. Sotto il cielo vicino a te. E allora, quest'oggi una puntata dedicata in parte, soprattutto nella prima parte, agli anni 70 e

0: Allora, in primis il progressive rock. Facciamo un excursus in questo vasto argomento che sarebbe da approfondire in più puntate, però lo facciamo così, prendendo qualche traccia abbastanza rappresentativa di questo genere, che è stato un vero caposaldo della musica degli anni 70. Siamo partiti con i Goblin, che sono diventati famosi soprattutto per le colonne sonore dei film di Dario Argento. E infatti ce li siamo ascoltati con la traccia, la main theme del film Suspiria. Poi ci siamo ascoltati Balletto di Bronzo, che ci hanno proposto Un Posto.
1: Racconta, fratello, qual è il tuo peccato? Dimmi con chi.
0: E adesso ci andiamo ad ascoltare questo brano che ci viene proposto da questo ensemble che si faceva chiamare Biglietto per l'Inferno. Il brano in questione si intitola Confessione. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, vi vado anche a dare un piccolo comunicato così informativo. Domani, domenica 19 luglio, era previsto un piccolo concertino che un compagno, un amico, una persona che molti di voi conoscono, si trova appunto attualmente agli arresti domiciliari. E nulla, aveva previsto così per rivedere un po' di amici, anche se a distanza, perché lui sarebbe rimasto comunque sul balcone di casa. Aveva previsto appunto questo ragazzo che molti di voi conoscono come Frappallino o Prosciuttino o Silvio, mitico chitarrista che ha lietato diverse serate in giro per Torino. E niente, appunto, c'era questa situazione prevista per domani, in cui lui avrebbe suonato qualche pezzo così dal balcone di casa.

Ma purtroppo il magistrato di sorveglianza ha impedito che si svolgesse questa cosa. Impedendo di fatto la libertà di espressione di una persona che non solo è costretta ai domiciliari, ma gli viene anche impedito di comunicare semplicemente con le persone care, con gli amici, con i compagni, eccetera. E io questa cosa personalmente la trovo molto ingiusta, però come spesso succede in Italia, le cose ingiuste sono tantissime. Quindi non sto qua a fare una digressione su cosa è giusto o cosa non è giusto, semplicemente io mi sentivo di dirlo, sempre in accordo con la persona stessa ovviamente. E niente, quindi chi vuole fare anche magari così un saluto virtuale a Silvio, possiamo anche approfittare di questa trasmissione volendo. E poi chissà che magari nel palinsesto blackoutiano verrà dedicata poi forse una puntata anche a questa problematica, magari da qualcuno che segue queste tematiche e le conosce molto più approfonditamente di quanto possa fare io. Cioè io mi sentivo di dire questa cosa così di impeto perché è una cosa che ho saputo oggi e mi è dispiaciuto, e in accordo con lui stesso ho detto fa piacere, lo dico in radio. Ok, allora ci ascoltiamo ancora alla fine di questo brano, Biglietto per l'inferno, Confessione, Radio Blackout, Mitch ai controlli.

Allora, ci siamo ascoltati anche Le Orme con il brano Sguardo verso il cielo. E adesso ci sentiamo questo brano proposto da Edgar Winter, The Edgar Winter Group. Il brano si intitola Frankenstein. Allora, qui siamo un po' al confine con tra la musica progressive e la musica funky. E infatti ci ascolteremo anche alcune tracce dopo di questa che sono un po' sul bilico del confine tra il funk e il progressive, che in quegli anni un po' in alcuni casi andavano anche a braccetto.

Edgar Winter, solo di Blackout, The Edgar Winter Group, con questo brano intitolato Frankenstein. E stiamo facendo appunto un excursus nella musica degli anni 70, dagli anni 70, la metà degli anni 70 fino agli anni 80. In questa prima parte ci siamo ascoltati qualche traccia di un genere che era definito progressive, dall'inglese progressive rock.

E diciamo che quest'oggi ho preso così in considerazione tracce di complessi, di gruppi esclusivamente italiani nella prima parte: Goblin, Balletto di Bronzo, Biglietto per l'Inferno, Le Orme. E poi faremo appunto un altro breve excursus nella musica funk, quella più legata forse alla comunità afroamericana.

Allora, un gruppo di cui si è parlato tanto in questi anni, loro sono il calibro 35. Li ascoltiamo in questo brano che è tratto dalla colonna sonora del film Ti chiami Diabolik. Film che consiglio se molti di voi non l'avete ancora visto, è un film uscito recentemente, da qualche anno. Guardatevelo, guardatelo perché è bello, carino, fatto bene. Calibro 35, featuring Alan Sorrenti, Ti chiami Diabolik. Buon ascolto.

Allora facciamo una doppietta con i calibro 35. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia che ci riporta decisamente negli anni 70, nei film polizieschi, gli inseguimenti fra quelle auto un po' squadrate che però avevano quei motori rombanti. Chi non si ricorda le mitiche Giulia dell'Alfa Romeo, oppure le Lancia, la Flavia, la Flaminia, tutte queste auto qua. Vabbè, poi c'erano anche quelle super sportive anche all'epoca, per carità. Però gli inseguimenti erano sempre fatti da queste auto così un po' improbabili a vedere, un po' squadrate dalle forme poco aerodinamiche, però che rombavano, che sgommavano sugli asfalti, film polizieschi, rapine, eccetera eccetera. Calibro 35 su Radio Blackout, in questa puntata di Tanz Bambolina dedicata alle sonorità degli anni 70, almeno in parte. Poi in un'ora e mezza non è che si può fare moltissimo, però diamo così una piccola spolverata a quello che può essere un repertorio vastissimo, che ci andrebbero un sacco di puntate. Si potrebbe anche parlare dei film, delle

ma questo G non lo farò, questo G facciamo solo appunto, come dicevo a inizio puntata, un excursus, un piccolo tuffo nel passato.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti...

Allora lanciamo anche così un saluto al volo al nostro amico Pablo che mi scrive anche oggi. Grande, grazie Pablo dell'ascolto. Allora, intermezzo della prima parte della puntata, andiamo ad ascoltarci un po' di brani, invece questi sono totalmente dedicati al funky, sempre anni 70, un collegamento tra il progressive e il funky potrebbe essere questo pezzo di Pino Presti, che oltre ad essere un gran compositore, collaboratore anche del maestro Morricone, Pino Presti, che ce lo ascoltiamo in questa funky bump. Questa long version. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, restando sul tema del funky anni 70, ci siamo ascoltati Lafayette Afro Rock Band con il brano

lo pronuncio come è scritto, mentre il brano che sta suonando in questo momento, mi piacerebbe dire che sta girando su un piatto,

Dopodiché faremo una puntata oggi.

in modo variegato dance, quindi ascolteremo un po' di pezzi che ci porteranno un po' a spasso tra l'house e l'elettro, fino ad andare a chiudere la puntata, questa volta la puntata di oggi, odierna, alle 19:30, quindi seconda parte, l'ultima mezz'ora.

19:15, stiamo proseguendo questa seconda parte della puntata odierna di Tanz Bambolina. Siamo ascoltati un brano rivisitato di David Bowie, Rebel Rebel, in questa versione Soul Box Club Mix. Poi ci siamo sentiti anche Alien Alien con The Night. E poi ci stiamo ascoltando in questo momento questo brano di Ulia Suer, intitolato Seker Oglan. Sempre la pronuncia, prendetela con le molle. Lavoro rivisitato da Koz Monotosman. E ora andiamo ad ascoltarci questo brano che ce lo propone Dino Lenny, brano intitolato Secret Tapes.

19:23 minuti primi, stiamo arrivando alla conclusione della puntata odierna. Sabato prossimo, come vi aveva già annunciato anche precedentemente Baron One, la radio si sposta con la distro e con lo studio mobile su al Festival Alta Felicità Venhouse in Val Susa, quindi probabilmente Tanz Bambolina non sarà in onda, ma ci saranno dei contributi musicali. Vedremo un po' sul momento poi se ci sarà spazio per la trasmissione o meno. Comunque ci si vede magari su al festival, perché ci sarà, e vediamo se ci sarà la possibilità, manderemo in onda qualche sorta di puntata sorpresa. Vedremo un po' come vanno le cose.

quindi ultimo brano in programma in scaletta quest'oggi. Ci ascoltiamo i Gorillaz con questo brano intitolato We Got The Power, remixato da Clapton, che non è Eric Clapton ma è Claptone.

Allora, io spero che la puntata odierna vi sia piaciuta. Ringrazio tutti quelli che sono rimasti all'ascolto anche in questo caldo torrido di luglio. Speriamo che prima o poi le temperature un po' si abbassino, adesso forse da lunedì.

Diamo ancora un saluto a Frappallino che si trova ai domiciliari, che purtroppo non gli è stato possibile, gli è stato vietato di fare il concertino domani. E quindi lo diciamo anche a chi fosse all'ascolto, chi voleva andare a salutare Frappallino, che domani avrebbe dovuto appunto suonare dal balcone di casa alcuni dei suoi pezzi fatti con la chitarra e voce. Purtroppo questa cosa non è stata possibile perché gli è stata

Un grosso abbraccio virtuale che do anche a tutti voi che avete ascoltato la trasmissione, che siete stati incollati alle libere frequenze di Radio Blackout, i 105.25 ancora per un po'. Poi probabilmente si passerà ai 105.20, ma

sulle note di We Got The Power, Clapton Remix dei Gorillaz, io vi saluto e appunto, come dicevo poco fa, probabilmente ci sentiremo magari dal Festival dell'Alta Felicità su In Valle.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: Attenzione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto C.

0: Vabbè, risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la sua.
2: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Presentazione del libro Assalto alle piattaforme, che si è svolta l'11 febbraio alla Blackout House.
3: Siamo a Radio Blackout, questo è ovviamente il piano di sotto. Di sopra trasmettiamo in FM in tutta Torino, in DAB in gran parte della regione, in qualche altra provincia, si estende mano a mano, e poi ovviamente anche in streaming sul nostro sito. E non abbiamo inserzionisti, non facciamo pubblicità, e non abbiamo padrini, non abbiamo padroni, ci piace essere libere e indipendenti. Per questo motivo ci autofinanziamo, quindi le cosine che vi berrete al bar e i panini che sono disponibili in cucina, che sono vegani, vanno tutti a sostegno delle libere frequenze di Blackout. Siamo qui a presentare questo libro Assalto alle piattaforme di Kenobit.
4: Ciao!
3: È una presentazione che ha organizzato il Porfido. Il Porfido è un centro di documentazione che è qui a Torino, in Vanchiglia, in via Torino 12. Siamo attivi da 25 anni, festeggiamo 25 anni quest'anno. Abbiamo più di 7.000 libri che diamo in prestito, quindi se volete passare il martedì, mercoledì e sabato pomeriggio da via Torino 12, appunto, diamo libri in prestito, sono archiviati secondo l'argomento, ma diciamo che tutto il nostro archivio è a tema anticapitalismo. Abbiamo anche una piccola casa editrice e abbiamo anche una piccola distribuzione di libri che vendiamo. Come vi dicevo, oggi presentiamo il libro Assalto alle piattaforme. Sono contenta che siamo così tanti, perché evidentemente le questioni che vengono sollevate dal libro sono importanti, insomma, per tante persone. E lo presentiamo appunto con l'autore Kenobit, che oltre ad essere autore di questo libro, autore anche di altri libri, attivista, suona il Game Boy in giro per l'Italia, per i picchetti.
4: Anche a Radio Blackout ho suonato il Game Boy.
3: Esatto, mi ricordo molto bene. E si occupa di libertà digitale, è cofondatore di Livello Segreto, che è una delle principali istanze Mastodon. Se non sapete ancora che cos'è Mastodon, lo scoprirete più avanti. E gestore di Telekenobit, il sito da cui tra l'altro potete anche ascoltare i podcast, cioè l'audiolibro del libro di oggi. E di cosa parla questo libro? Allora, io mi sono segnata in realtà una parte che sta nel primo capitolo, volevo leggervela e poi iniziamo con la presentazione. Allora, il meccanismo è sempre lo stesso: che tu sia un aspirante youtuber, un genitore in una chat di gruppo di WhatsApp, un appassionato di gatti che guarda reel su Instagram, o anche solo una persona che usa Facebook per restare in contatto con un gruppo unito da un interesse specifico, il gioco è sempre lo stesso. Visto che il profitto delle piattaforme è direttamente proporzionale al tempo che gli dedichiamo, i loro meccanismi sono studiati scientificamente per aumentarlo il più possibile. Produciamo valore quando creiamo contenuti, ma anche quando li consumiamo. E quindi poi partono una serie di domande, qua ovviamente salto un pochino, e Kenobit si chiede: come possiamo innescare un cambiamento se i nostri sfruttatori digitali si sono impossessati persino della nostra immaginazione? La fortezza delle piattaforme mi è parsa il primo obiettivo strategico da riconquistare, se vogliamo aver voce in capitolo sulla direzione che prenderà il futuro. Sì, ma come? Davvero non c'è modo di condividere le nostre passioni senza regalarle al capitalismo? Le grandi piattaforme dei social media, da Instagram a YouTube, sono veramente obbligatorie per chiunque abbia un progetto da comunicare? È possibile sfruttarle senza farsi sfruttare? E poi, salto, ma sono altre domande che secondo me possono essere interessanti per far partire un po' il discorso. Dobbiamo davvero svendere le nostre passioni a colossi tossici come Amazon, Meta, Google e Microsoft Siamo condannati a costruire i nostri progetti in spazi presi in prestito che potrebbero venirci tolti da un giorno all'altro, magari perché abbiamo affrontato un tema divisivo? Ecco, così inizia il libro, io ti chiederei di così proseguire e mi raccomando intervenite il più possibile, questa è una cosa importante, ci piacerebbe che... giusto, mi ricordano anche una cosa molto importante. Allora, tutta la presentazione verrà registrata e poi probabilmente la potrete riascoltare proprio su Radio Blackout. E, se siete d'accordo, registreremo anche le domande, perché proprio nell'interazione che possiamo andare a scoprire, sciogliere dubbi, eccetera. E vi ho avvisati di tutto, possiamo iniziare.
5: Perfetto. Grazie di essere qua a tutte e tutti e tutto, e sono veramente felice di parlare di questi temi, anche perché un po' fino a non troppo tempo fa erano molto, molto troppo sotterranei, nel senso non erano comunque rilevanti secondo me, ma non erano ancora entrati nella nostra coscienza collettiva. Questa è l'ennesima cosa su cui possiamo ringraziare secondo me la resistenza palestinese, che tra tantissimi esempi che ci ha dato anche questo assist incredibile di mettere un pochettino a nudo la problematicità etica, politica e pratica di tutte di cose che diamo per scontate, ossia internet. Noi diamo per scontato, davamo fino a poco tempo fa per scontato che Instagram, TikTok, Facebook fossero il migliore dei mondi possibili, o quantomeno l'unico dei mondi possibili. Funziona così e fattene una ragione. Ecco, invece, grazie alle consapevolezze che sono maturate negli ultimi anni nella collettività, sappiamo che non solo queste cose non sono il migliore dei mondi possibili, non solo possono essere messe in discussione, ma è anche abbastanza urgente, perché ogni momento in cui non le mettiamo in discussione è un momento in cui continuiamo a contribuire involontariamente a meccanismi che fanno del male a noi, che fanno del male al mondo e che remano in direzione opposta a tantissimi ideali che portiamo altrove. Nelle primissime pagine del libro io metto le mani avanti dicendo: non sono qui per giudicarvi, nel senso il libro inizia letteralmente con io che racconto, guardate che io in questa roba ci sono caduto con entrambi i piedi, c'è una piccola storia di come per condividere una mia passione mi sono trovato a essere un utente assiduo di queste piattaforme e un contributore di queste piattaforme. E quindi tengo subito a sottolineare che questa lotta per la libertà digitale non può partire dal senso di colpa, nel senso ci siamo tutte dentro in un modo o nell'altro in queste piattaforme, e non ci siamo dentro perché siamo cattive, stupide o non ci abbiamo pensato, ci siamo dentro perché queste piattaforme si sono imposte con meccanismi predatori e hanno fatto in modo di estrarre valore dalle nostre vite. Quindi per quanto il libro passi il 99% del tempo a parlare male di queste piattaforme, teniamo molto a fuoco il fatto che il problema sono le piattaforme, non noi che le utilizziamo. Dobbiamo chiaramente alzare la testa e problematizzare il fatto che queste piattaforme le usiamo e mettere a fuoco alcune cose, anche perché qua c'è anche un discorso generazionale. Spesso si parla il discorso più stupido che sento fare, si parla molto di nuove generazioni, hanno sempre in mano il telefonino, hanno sempre in mano il telefonino, a parte che non è vero che solo loro che ce l'abbiamo in mano tutte, sempre, ma c'è un motivo se noi abbiamo questi telefonini sempre in mano. Io a un certo punto all'inizio, in realtà non in questo ma in un altro libro che vedo lì stampato, che si chiama Liberare il mio smartphone per liberare me stesso, dove in realtà tratto temi molto affini, a un certo punto pensavo: ma sono diventato più stupido? Cioè io una volta ero una persona che leggeva libri con piacere, leggevo tanto, scrivevo musica, eccetera. A un certo punto mi sono trovato in un punto della mia vita in cui dico, ma io non riesco a leggere, non è che non riesco a leggere un libro, ma io non riesco a leggere un capitolo, non riesco a leggere 10 pagine perché una notifica mi interrompe. Ho pensato, sono diventato scemo, non sono più in grado di concentrarmi, guardo il telefono per vedere che ore sono e mi trovo e ho passato mezz'ora a guardarmi i reel di Instagram. E il primo pensiero è veramente, sono debole, sono stupido, la colpa è mia, questo strumento è neutrale e io sono semplicemente uno stupido senza forza di volontà che cade in questo meccanismo che gli fa male. Invece noi abbiamo lo spacciatore in tasca, nel senso che c'è un... Spesso siamo, innanzitutto c'è un grande inganno che ci vengono presentati come social network, come reti sociali. Poi su questa sfumatura lessicale magari ci torniamo. Però io ho iniziato a usare queste piattaforme, come tutti, come tutte, per coltivare i miei interessi, per parlare con i miei amici, le mie amiche, per seguire le cose che mi interessano, partendo da un'assunzione molto sbagliata, da un assunto molto sbagliato, ossia che queste piattaforme esistono per farci socializzare. Si presentano come social network e quindi ci raccontano in maniera estremamente efficace, perché controllano la narrazione grazie agli strumenti che hanno, che sono che il loro scopo, la loro funzione è farci socializzare. Ci danno questo servizio di socializzazione e noi molto ragionevolmente lo paghiamo con la nostra privacy, i nostri dati personali e vedendo pubblicità. In realtà non è perché sono cattive, ma per come funziona il capitalismo e in particolare il capitalismo digitale. Lo scopo di Instagram non è farci socializzare. Instagram è un'azienda. Adesso ogni volta che dico Instagram immaginate che abbia detto Facebook, TikTok, X, qualunque roba. Ma lo scopo di Instagram non è farci socializzare. Lo scopo di Instagram è generare profitto per Meta, l'azienda che lo controlla. Come viene generato il profitto? In vari modi, ma ce ne sono due principali. Uno sono gli introiti pubblicitari. Se io passo 2 ore invece di una a guardare i reel in una giornata, ho visto matematicamente il doppio delle pubblicità e quindi ho generato il doppio del valore per Meta. E in più, in queste 2 ore, genero ovviamente il doppio dei dati, perché non solo io vedo pubblicità, ma contribuisco a plasmare il mio profilo di gusto, il mio profilo di gusto e il profilo di gusto di tutte le persone che possono essere raggruppate nel mio calderone, maschio, bianco, sui 40 anni, eccetera. Ecco, quindi tutta la struttura di queste app, che sono dei business, è fatta in maniera estremamente chiara per aumentare il più possibile il tempo che investiamo sull'app, perché il nostro tempo si trasforma in valore che viene estratto dalle nostre vite. Quindi non è che sono io o tu debole di spirito, che non sai più concentrarti e quindi passi le giornate con TikTok e Instagram in mano. No, abbiamo dei software, il design non è una lingua neutrale e questa lingua del design è strutturata in maniera estremamente efficace e efficiente per massimizzare il valore che si può estrarre dalle nostre vite. Quindi, se noi poi avessimo il rewind delle cassettine e potessimo tornare a 10 anni fa, noi 10 anni fa eravamo molto meno dipendenti di questi strumenti. E non è che siamo diventati più stupidi, semplicemente abbiamo avuto per 10 anni lo spacciatore in tasca e abbiamo contribuito con il nostro uso, da un lato, ad arricchire le piattaforme che hanno tenuto sempre più risorse e quindi sempre più mezzi per migliorarsi nel fregarci. E inoltre abbiamo contribuito con una roba potentissima i nostri dati. C'è un discorso molto, un discorso che detesto, se volete farmi arrabbiare da 0 a 100 in 2 secondi e dirmi ma io non ho niente da nascondere, la privacy non conta, io non ho niente da nascondere. Non mi ci dedico adesso, c'è un capitolo sul libretto che si chiama La privacy è la porta del cesso, a cui tengo molto, ma la privacy è un bene collettivo, nel senso, nel momento noi avendo rinunciato collettivamente a una cosa che tra l'altro io trovo a livello umano e spirituale molto importante, le cose che mi piacciono, le cose che mi fanno battere il cuore, i miei amici, le cose che mi prendono bene, beh, noi le abbiamo regalate involontariamente, non è che le abbiamo regalate perché siamo scemi, le abbiamo regalate perché siamo state turlupinate dai meccanismi delle piattaforme, le abbiamo regalate a chi ha usato gli stessi esatti dati per perfezionare la gabbia che ci ha costruito intorno. E quindi ci troviamo davanti a un problema gigante, non perché siamo stupidi singolarmente, ma perché come collettività siamo state sfruttate in maniera subdola, invisibile, digitale, in una maniera volendo rivoluzionaria, nel senso che ci hanno sfruttato convincendoci che ci stavano dando un servizio. E tra l'altro, poi adesso ti ripasso la parola, ma c'è un'altra delle frasi fatte che detesto, che è: se non stai pagando, il prodotto sei tu. Ed è una stronzata, perché Meta, Instagram, TikTok fregano tutti, anche quelli che pagano. Stasera, se fossimo delle persone diverse, avremmo potuto pagare dei soldi per una sponsorizzata per promuovere questa serata. Tutti vengono fregati, persino la Coca-Cola viene fregata, nel senso il valore viene estratto da tutte le entità che attraversano le piattaforme, che sia tu utente che vedi le cose, che sia tu pub, bar, band che promuove qualcosa, fino ad arrivare a quelli per cui ovviamente non verso una lacrima, se sei la Coca-Cola, comunque anche tu vieni, anche tu inserzionista vieni sfruttato dalla piattaforma. Quindi abbiamo davanti una bellissima, secondo me, prospettiva di cura collettiva. C'è un collettivo splendido che si chiama Ippolita, che ha scritto un altro libro che vi consiglio molto, che si chiama Hacking del Sé, un pochettino meno divulgativo ma molto molto bello, dove parla del nostro corpo digitale. Nel senso, il nostro corpo digitale esiste, noi facciamo molto spesso l'errore di dire qua c'è il digitale e qua c'è il reale, come se fossero due cose completamente separate. Era un discorso che funzionava forse negli anni 90, è molto lontano. Adesso abbiamo la dimostrazione che il digitale non è che è un'emanazione buffa del reale, il digitale è una parte estremamente concreta del reale, e anzi abbiamo visto con i numeri che hanno fatto i vari Salvini, Bannon e tutto il resto, abbiamo visto come controllando il digitale tu possa avere un'influenza estremamente concreta sul reale. Ippolita parla dell'algoritmo, dell'esperienza social come un'allucinazione collettiva, perché prima viene la percezione e poi viene la comprensione. E se io vedo un mondo dipinto dai social, ci sono varie allucinazioni che ci propongono i social media. Una è che sono tutti magri, tutti in forma, tutti ricchi, tutti sempre in vacanza, e allora tu dici allora sono io che sono un fallito. Oltre al fatto, guardate il lavoro tremendo che è stato fatto da gente come Salvini, eccetera, con i social media è molto facile dipingere l'immigrato come un problema invece che il padrone che lascia morire la gente nelle sue fabbriche. Ecco, quindi abbiamo davanti, secondo me, una bellissima occasione di risveglio collettivo, perché tengo a specificare, il libro non è un libro triste, in un sacco di pagine parlo di meccanismi che ci fanno male come quelli che ho appena sfiorato, ma la bella notizia è che abbiamo già degli strumenti, esistono già delle pratiche, delle cose che possiamo fare, dei software, degli strumenti, dei cani meravigliosi, e li possiamo utilizzare. Abbiamo però davanti una grossa battaglia di comunicazione, perché al momento il grosso della consapevolezza collettiva è tenuta in ostaggio da queste piattaforme. E quindi noi abbiamo da un lato la grande sfida di svegliare prima noi stesse e poi le nostre persone care, ma dall'altro abbiamo la prospettiva meravigliosa di un'alternativa digitale fatta dal basso, basata su software libero, poi tocchiamo tutto il significato di queste cose, decentralizzata, dove la nostra libertà non solo è tutelata, ma è al centro dell'esperienza, e dove manca banalmente un dettaglio chiave, perché il profitto è il motivo per cui Instagram, Facebook sono così tossici, e che devono generare profitto, quindi deve esserci pubblicità, quindi deve esserci furto di dati. Beh, esattamente come qua stasera c'è una vibe diversa da quella che c'è in una discoteca dove l'ingresso costa 30 euro e i cocktail ne costano 15, beh, anche è la stessa differenza che c'è tra il mondo dei social media, delle piattaforme commerciali, e il mondo di quelle autogestite, libere dal basso, che tengo a specificare perché spesso mi danno dell'utopista, cosa che mi rivendico, però non è una roba là in fondo, magari ci fosse, no, è roba che c'è già, è un lavoro eccezionale fatto da tante persone arrivate prima di me, e abbiamo una quantità di strumenti incredibili che possiamo utilizzare da subito per, in prima istanza, fare un atto di cura verso il nostro corpo digitale, che è martoriato. Il tuo corpo digitale, quando io lo frusto finché non vede 2000 pubblicità, soffre il tuo corpo digitale. Quindi è un atto di cura verso il nostro corpo digitale, e il discorso dei corpi secondo me è fertile, e un atto di cura verso le persone che ci sono vicine, perché questi saperi, l'altra bella notizia è che non è che dovete fare 6 anni di ingegneria informatica, no, sono temi estremamente accessibili, e nel momento in cui tu fai un atto di cura verso il tuo corpo digitale, poi hai tutti gli strumenti per trasferirlo e diffonderlo verso le tue persone care.
3: E infatti oggi, dopo la presentazione, dopo la chiacchiera, faremo proprio un momento di mutuo aiuto digitale in cui proviamo a iniziare a uscire dal recinto di Google, di TikTok, di Instagram, e grufoliamo fuori dal recinto.
5: Sì, tra l'altro guarda, su questo dico due parole al volo, perché la cosa bella di questo tema è che è molto vasto, nel senso lo sfruttamento digitale è capillare. Vi sfrutta quando usate WhatsApp, vi sfrutta quando usate Telegram, vi sfrutta quando usate Instagram, vi sfrutta quando usate Google, quando usate Google Maps, quando tutte queste cose ci sfruttano. E c'è la prospettiva fallimentare, è quella di dire: è impossibile fare tutto contemporaneamente. È impossibile, è vero, è impossibile liberarsi contemporaneamente da tutte queste manette che ci siamo beccati nel corso degli anni. E questo è il discorso che ci disinnesca, perché non posso fare tutto subito, e allora viva la merda, tanto vale non fare niente. Mentre invece l'obiettivo del mutuo aiuto digitale è, questo tema è vastissimo e bellissimo, ci sono un sacco di manette che potete spaccare una per una, non è una sconfitta non poterle spaccare tutte contemporaneamente, è una gioia riprendersi ogni pixel di libertà digitale, ogni pixel che mi riprendo è una vittoria, e ogni pixel che mi riprendo mi dà anche delle consapevolezze, perché comunque lo strumento tecnologico non è astruso, ma ha delle complessità, e nel momento in cui tu te ne riappropri hai poi molti più strumenti per fare gli altri passi. E quindi il discorso del mutuo aiuto digitale, che stiamo un pochettino sperimentando con varia club in giro per l'Italia, è: ci mettiamo qua e di tutte le cose che ci siamo detti, cosa ti è interessato? Vuoi iniziare a liberarti da WhatsApp? Vuoi degoogolizzarti? Benissimo, ti diamo una mano a fare il primo passo, perché il primo passo effettivamente è quello che spaventa e disorienta, nel senso, da dove comincio, boh. L'idea del mutuo aiuto digitale è: vi diamo una mano a fare il primo passo, o ti diamo un consiglio, dici: ah, guarda, c'è questa roba che mi affligge, cosa ci posso fare? Ecco, l'idea è fare il primo passo in maniera informale insieme, in modo che voi poi potrete diffondere lo stesso primo passo con le persone, verso le persone care che avete, e al tempo stesso, dopo aver fatto il primo passo, fare gli altri 99 è molto più facile.
3: Esatto, ovviamente tutto un po' in sperimentazione, quindi esattamente come la presentazione di oggi vuole essere il più possibile interattiva, mettiamoci tutte insieme e vediamo come le piattaforme non rispondono ai nostri bisogni e quali sono i nostri bisogni. È sempre un esercizio importante rispetto al tempo che passiamo, appunto, ahimè, me compresa, su uno smartphone.

0: abbiamo parlato di merda. E quindi forse, secondo me, potrebbe essere il momento di parlare di questo concetto di Cory Doctorow, che secondo me è molto importante.
1: Allora, assolutamente, parliamo di merda. Ho sempre sognato di scrivere un libro, di adesso c'è un capitolo in cui adesso parliamo di merda. Allora, Cory Doctorow, che è un attivista,

0: canadese, tra l'altro anche eccellente scrittore di fantascienza, ha coniato un termine che è enscientification, la merdificazione. Ed è una teoria, in realtà molto ben dimostrata ormai, come vedremo, che delinea quali sono i meccanismi economici del capitalismo che fanno sì che le piattaforme peggiorino. Perché? Adesso farò l'esempio di Facebook. Passeremo a Facebook anche, soprattutto perché è una piattaforma vecchia e morente, ma perché nel suo essere vecchio e morente ci permette di osservare più o meno tutto l'andamento, tutte le fasi di questa enscientification. Anche perché, ancora una volta, si tende una roba che io detesto è puntare il dito verso il basso. Negli ultimi anni abbiamo visto che la gente su Facebook è sempre più stupida, è sempre più litigiosa, siamo sempre più polarizzati, così, ed è vero, ma lo siamo perché siamo diventati improvvisamente più stronzi noi come umanità? Questo, secondo me, è la bugia gigante, anche è la bugia più comoda, perché ci permette di puntare il dito verso il basso, sei tu che sei stupido, invece che dove dovremmo puntarlo, verso l'alto. L'enscientification, la merdificazione, e quindi Cory Doctorow parla di quelli che sono dei meccanismi concreti, materiali, economici, che portano al peggioramento delle piattaforme. Prendiamo la storia di Facebook. Facebook arriva dopo MySpace. MySpace è stato il primo social network. Nel libro ho una storia un pochettino più approfondita sulla storia di internet, ma partiamo da MySpace. MySpace era un social network che a un certo punto esplode. Perché era una figata? Perché soddisfava un'esigenza concreta. Tu prima di MySpace, se volevi condividere il tuo progetto, dovevi impararti l'HTML e farti un sito. Con MySpace chiunque poteva creare la sua pagina. E non solo potevi creare la tua pagina, ma avevi già una rete già pronta che ti permetteva di incontrare altre persone, un sacco di band, un sacco di progetti sono decollati bene con MySpace. MySpace a un certo punto deve monetizzare, viene comprato da Rupert Murdoch, quello di Fox, eccetera, eccetera, e fa anche un accordo, il primo accordo gigamilionario della storia di internet fu un accordo da 900 milioni di dollari con Google. Google non era ancora il colosso che è adesso, era già grosso, ma non era il colosso che è adesso. Google con questo accordo si assicurava che il motore di ricerca usato sarebbe stato Google e quindi si affermava l'uso e poteva mettere pubblicità sulle pagine. Quindi tu che usavi MySpace fino a 6 mesi fa era una figata e all'improvviso si trova a essere in mano a un mogul estremamente problematico, ti frega i dati e ti riempie di pubblicità. L'esperienza è peggiorata. E allora arriva Facebook e qui iniziamo la prima fase dell'enscientification, la luna di miele. Un servizio si propone con qualcosa di molto buono. Un servizio come Facebook arriva e propone di soddisfare delle esigenze concrete della gente, ossia voglio comunicare con i miei simili, voglio una rete per comunicare con i miei simili e non voglio essere riempito di pubblicità e non voglio che mi freghi i dati personali. Che ci crediate o meno, Facebook agli inizi si presenta esattamente così. E lo era, all'inizio Facebook non aveva pubblicità e tecnicamente, almeno ufficialmente, non ti rubava dati. E quindi il servizio di Facebook era eccezionale. All'inizio era veramente ottimo e soddisfava un bisogno concreto. E quindi l'utenza è esplosa. Ha iniziato ad accumulare tantissimi, tantissimi, tantissimi utenti. Tra l'altro, qua c'era una tempesta perfetta perché era il momento in cui internet stava smettendo di essere una tecnologia per smanettone, appannaggio di pochi, ma iniziava a diffondersi non solo nelle grandi città, ma anche nelle province. Insomma, era il momento giusto. E Facebook all'inizio soddisfa un bisogno concreto e tutto il valore che c'è, la socialità, l'interazione, i server, viene dato all'utenza. È un servizio fantastico. All'inizio Facebook funzionava benissimo. Ed è per questo che ci ha tirato dentro. A un certo punto, e questa cosa cosa succede? Nel momento in cui la startup, si parla di startup, la startup che io ho creato, accumula milioni di utenti a un ritmo senza precedenti nella storia, beh, arrivano i fondi di investimento. Arrivano investitori che mi danno tantissimi soldi da bruciare per fare crescere la piattaforma, perché ovviamente se hai 10 milioni di utenti la piattaforma inizia a costare soldi veri da gestire. E non solo, mi danno questi soldi perché il mio business sta crescendo e quindi l'investimento è quello giusto. A un certo punto arriva il momento in cui la fase di startup finisce e chi ha investito soldi dice: vedere cammello, cioè voglio adesso è il momento di rientrare del nostro investimento, tutti i soldi che ti abbiamo dato devi iniziare a darceli. Ed è il momento in cui Facebook si quota in borsa. Allora, adesso qua vi propongo, nel libro lo affronto in maniera un po' più precisa, qua vi propongo una cronologia un po' più farraginosa, ma all'inizio Facebook aveva la timeline cronologica, il che vuol dire che se tu seguivi 100 tue amiche, vedevi i loro post nell'ordine in cui li facevano. Non c'era un algoritmo che selezionava cosa vedevi. Tutto era cronologico e non c'era pubblicità. Nel momento in cui Facebook deve monetizzare, inizia la seconda fase dell'incentivization. È finita la luna di miele in cui ti attiro con questo servizio fenomenale. E dov'è il valore? È quello che va estratto, bisogna estrarre il valore. Dov'è? Il valore è tutto nell'utenza. Il valore è tutto in quello che io, piattaforma, ho dato a te, utente. Ed è solo lì, cioè, nulla si crea, nulla si distrugge. È solo lì che lo posso tirare fuori. E quindi Facebook inizia a estrarre valore dall'utente, attirando la prossima vittima. La prossima vittima è l'inserzionista o il creatore. Un buon esempio sono i giornali. Erano anni in cui internet era comunque ancora in una fase far west e tutti i giornali cartacei, inclusi quelli mega prestigiosi, facevano molta fatica a capire come stare in piedi, nel senso erano abituati che non c'era internet, che vendevano un gazzillione di copie e facevano un sacco di soldi. All'improvviso bisognava essere, c'era l'esigenza di essere su internet, ma il tuo sito, il tuo portale non era facilmente monetizzabile come un foglio di carta, quindi i giornali avevano un enorme problema. E Facebook dice: prende il valore di noi utenti e lo dà ai giornali e agli inserzionisti. Agli inserzionisti dice: guarda, al pubblico avevo detto che non gli avrei mai fottuto i dati. E ci hanno creduto. C'è una bellissima frase detta veramente da Mark Zuckerberg, documentata, risalente agli inizi, agli albori, quando The Facebook era un sito che aveva fatto per valutare quanto fossero trigger warning scopabili le studentesse della scuola dove andava. E quando un amico gli ha chiesto, ma come hai fatto a ottenere tutti questi dati? Li fa, la gente mi li ha dati spontaneamente, si fidano di me, teste di cazzo. Queste sono parole vere dette da Mark Zuckerberg. E quindi cosa fa? Facebook toglie il valore dagli utenti e lo porta verso gli inserzionisti. Come succede? Succede con l'algoritmo. Se fino all'altro ieri tu vedevi tutti i post di tutte le tue amiche, di tutti i tuoi amici, adesso arriva l'algoritmo che dice: no, c'è troppa roba, ti aiuto io. Ti faccio una selezione for you, basata sui tuoi gusti, e ti aiuto io a navigare in questo mare di contenuti, ti faccio vedere le cose che dico io. Questo è il primo cuneo in cui si inserisce, uno, la pubblicità, e due, la promozione. Facebook si presenta ai giornali che avevano questo problema, parlo dei giornali, ma in realtà ovviamente questo esempio si può applicare anche a tante altre realtà, Facebook si presenta ai giornali e gli dice: tu hai problemi a monetizzare su internet. Ci credo, è dura. Fai così, tu le tue notizie pubblicale su Facebook, proprio metti il link alla tua notizia, noi col nuovo algoritmo te la promuoviamo, figata, cioè il, non solo tu la pubblichi, ma noi le diamo rilevanza artificialmente nei feed della gente. La gente cliccherà sul link, arriverà sul tuo sito e poi tu potrai monetizzarla come meglio credi. Figata. Stesso discorso sulla pubblicità. Sei un inserzionista? Benissimo. Fino all'altro ieri dovevi crepare dando i pacchi di milioni alla Rai, a Fininvest, a Mediaset, per avere uno spazio pubblicitario che chissà chi lo vede. No, adesso io ti do, con i dati, con il valore che ho sottratto all'utenza, che ho accumulato attirandola con un buon servizio, io con quei dati ti do accesso a una granularità della comunicazione che mai ti saresti sognata. Vuoi comunicare solo alle donne trentenne, dai 30 ai 40 che vivono al nord e che hanno quella fascia di reddito? Si può fare. Vuoi comunicare solo agli uomini che hanno cercato robe sulla palestra? Si può fare. In più te lo faccio fare a un prezzo di favore, perché ti costa molto meno che pubblicizzare su Mediaset. Quindi, seconda fase, utilizzare, dopo la luna di miele, utilizzare il valore che è localizzato interamente nell'utenza e darlo agli inserzionisti e, e a chi crea contenuti. Perché ovviamente parliamo di giornali, ma possiamo parlare di qualunque altra persona crei contenuti su un sito esterno. Terza fase, è un gioco delle tre carte. Il valore è qua, il valore è qua, il valore è qua, dov'è? Non è più qua. Nella terza fase, visto che il profitto di un'azienda for profit nel capitalismo deve aumentare, non è neanche cattiveria, cioè il capitalismo funziona così. La tua azienda deve macinare soldi e deve guadagnare sempre di più. E quindi nella terza fase, dopo aver estratto il valore dall'utenza, il valore, qua arriviamo al motivo per cui non è che se non paghi sei il prodotto sei tu, il prodotto è tutto. Nella terza fase il valore viene estratto anche da chi era inserzionista, anche da chi ha creato contenuti. Il giornale che fino all'altro ieri pubblicava il link e aveva un grande privilegio, aveva della visibilità gratis, che su internet era così, e poteva portare la gente sul suo sito, all'improvviso Facebook cambia le carte in tavola. Avete presente Darth Vader Star Wars che dice: ho alterato il nostro patto, prega che non lo alteri ancora? Stessa cosa. Facebook ha detto: bene, Corriere della Sera, metti un link che va all'esterno di Facebook, dove la gente non vede la mia pubblicità, dove la gente smette di creare dati per me, non solo non te lo promuovo, io te lo penalizzo. Quindi se tu vuoi mettere il, se tu adesso che hai bisogno di me, perché nel frattempo si è creata la consuetudine di informarsi sui social, tu adesso senza di me non fai un cazzo. E quindi non mettere il link, metti direttamente il contenuto, contenuto che inizia, finisce, vive e muore su Facebook. È così che siamo arrivati a quella struttura del link in bio, del link nel primo commento, perché se tu metti un link che va all'esterno delle piattaforme, che ti fa uscire dal cosiddetto walled garden, il giardino recintato delle piattaforme, tu nuoci al guadagno della piattaforma. E quindi nella terza fase dell'incentification il valore viene estratto da tutti. Prima viene attirato il pubblico. Il pubblico viene utilizzato per tenere in ostaggio il pubblico, perché nel momento in cui siamo tutti qua dentro sulla piattaforma diventa difficile andare altrove, perché ma io mi perdo i contatti con le mie amiche. Quindi il pubblico si tiene in ostaggio da solo. Poi vengono attirati gli inserzionisti con l'esca del pubblico. E poi tutti diventano ostaggi. E l'estrazione del valore diventa totale, fino a che, e qua lo stiamo osservando su Facebook, visto che questa estrazione di valore deve continuare, a un certo punto diventa grottesca, peggiora, peggiora, peggiora. Adesso in questo momento Facebook è un cacaio, c'è pubblicità ovunque, i contenuti sono principalmente robe fatte con l'intelligenza artificiale per far arrabbiare gli anziani, non trovi più gente, nel senso la componente umana si è diluita tremendamente, tanto che non ha più senso comunicare su Facebook, e quindi l'incentification dura fino a che non rimane, fino a che quell'ultima molecola di valore che era rimasta in mano al pubblico evapora anche quella e la piattaforma muore. Chi vince? Il consiglio d'amministrazione. Chi vince? Gli azionisti. Chi vince? Chi ci ha investito. Chi perde? Tutti. Tutto il resto della gente. Quindi ecco, questa è l'incentification, una tragedia in tre atti. Ed è, secondo me, un discorso importante, perché troppo spesso ci viene passato il messaggio che le piattaforme peggiorano per colpa nostra, perché noi che le popoliamo siamo stupidi. No.
1: Esatto, proprio su questo, cioè sulla tendenza che abbiamo ad autocolpevolizzarci per passare troppe ore su YouTube, su Instagram, su Twitch, e anche la tendenza a colpevolizzare gli altri, che sono sempre un po' tutti scemi, quelli che rispondono, che fanno i commenti, no? Vorrei, vabbè, a parte che quello che abbiamo detto vale per Facebook, ovviamente, vale per tutte le altre piattaforme, vale per Amazon, vale per Google. Google Maps, secondo me, è una delle piattaforme più terribili da questo punto di vista.
0: Allora, io penso, Google Maps lo uso sempre come esempio, perché questo furto di dati che noi subiamo è gigante, e c'è un fantastico lavoro di comunicazione fatto benissimo per, uno, convincerci che i nostri dati non sono realmente rilevanti, e due, per nascondere la portata effettiva del furto di dati. Se voi guardavate fino a un po' di tempo fa, adesso l'hanno nascosto perché si sono resi conto che era una brutta immagine, ma Google Maps per te è ragionevole. Se io uso Google Maps, è ragionevole che per andare da qua a Milano Google Maps deve avere accesso ai dati del mio GPS, mi sta dando quel servizio, lì è ragionevole. Quello che noi non sappiamo è che Google Maps e i Google Play Services, quei dati del GPS, vanno avanti a prenderli anche quando non lo utilizziamo, e non solo,
1: anche se abbiamo detto solo quando uso l'app.
0: Esattamente, ma non solo, la roba terrificante, Google Maps e i Google Play Services tengono conto di tutti i sensori che ci sono sul telefono. Google Maps sa che tu tutte le mattine accompagni tua figlia a scuola in bicicletta, sa che ci vai in bicicletta perché con l'accelerometro puoi capire che sta facendo così, sa che tua figlia va in quella scuola, sa che tu abiti lì e sa che tu oggi sei andato a casa sua e hai preso la macchina. Se fosse divulgata l'effettiva portata di questo furto di dati, non lo accetteremmo così facilmente, perché a prescindere da tutto è inquietante, nel senso, se tu vuoi sapere queste informazioni su di me, ma io ti chiamo stalker. E c'è un lavoro eccezionale di comunicazione che dobbiamo smantellare, che ci ha detto: guarda che i tuoi dati non contano niente, e poi non è che me ne prendo così tanti, sono delle robe senza conseguenze. E invece no. E tra l'altro il dato è vero che Google non è che c'è una persona dall'altra parte di uno schermo che si fa le pippe sapendo che io tutte le mattine vado a correre. No, non è quello. Il fatto è che i dati, il mio dato preso singolarmente non vale niente, ma il mio dato sommato a tutti i vostri, sommato a tutti quelli della città, sommato a tutti quelli delle persone, permette di tracciare dei profili di consumo incredibili. Se mai vi è capitato di avere l'impressione che il telefono vi ascolti perché ieri avete parlato per la prima volta di barbecue e oggi vi vedete la pubblicità del barbecue, beh, quello non è una persona che vi ha ascoltato e vi ha mandato attivamente un barbecue. È ancora peggio. Il fatto è che statisticamente le persone della vostra fascia d'età, con il vostro reddito, che hanno fatto quelle ricerche, che hanno frequentato quei posti, tendono a comprare quell'oggetto, e quindi te lo propongo. Quindi il furto di dati è capillare, e tra l'altro noi in questi spazi, se teniamo all'ambiente, se teniamo all'anticonsumismo, è un discorso cruciale, perché questa pubblicità targetizzata è la chiave di volta del consumismo. Non sarebbe così facile venderci le cagate di Temu se non, se questi dati non li regalassimo con tanta generosità ai nostri aguzzini.
1: Allora, faccio un salto un po', perché prima hai parlato, secondo me, giustamente di social network e di social media. Adesso con Facebook abbiamo parlato dei giornali. Secondo me potrebbe essere interessante, una cosa bella secondo me di Telekinobit è che c'è anche una newsletter, per cui quasi ogni settimana arriva l'email.
0: Quando mi ricordo. Se la volete è settimana.kenobit.it, c'è una mia newsletter basata su, che non vi fotte i dati, per la cronaca.
1: No, esatto, perché poi sul libro c'è tutta la storia appunto di Kenobit che va fuori dalla piattaforma, quindi tutti i modi, no, in cui continua a comunicare, a avere passioni che riesce a condividere con altre persone che le condividono appunto fuori da questi recinti, fuori da queste piattaforme. Ma penso che sia una buona occasione per parlare di una cosa importante, secondo me, che è lo sciopero di Ubisoft.
0: Sì, allora, Ubisoft è una casa che produce videogiochi, una casa di origini francesi molto grossa che fa videogiochi in tutto il mondo. C'è, tra l'altro, tra tanti studi, ce n'è uno a Milano. Studio che, tra l'altro, negli ultimi 10 anni ha firmato dei grandi successi, cioè ha fatto dei giochi che hanno... a me non me ne frega un cazzo del lustro all'Italia, però hanno effettivamente dato lustro all'Italia nel mondo dei videogiochi. E il mondo dei videogiochi è molto giovane e non è sindacalizzato. È uno di quegli ambienti lavorativi in cui molti sognano di lavorare e che fino a non troppo tempo fa era in una crescita sufficiente al non farti rendere conto che eri comunque inserito all'interno delle meccaniche tossiche di un capitalismo, mezzi di produzione, padroni, eccetera, eccetera. Beh, di recente Ubisoft è in crisi, come il 90% dell'industria del videogioco. È un momento in cui è un momento di contrazione, un momento in cui questo capitalismo non sta funzionando tanto bene. E Ubisoft, come tantissime altre realtà dei videogiochi e della tecnologia in realtà, deve ridurre i suoi costi perché è in perdita, è nei casini economici. Come si fa a ridurre i costi? Beh, si lascia a casa la gente. Ma se ti licenzio io, ti devo dare il NASPI, ti devo pagare la disoccupazione, devo garantirti una serie di diritti che mi costano. Se invece io ti rendo le condizioni di vita uno schifo e ti spingo in maniera molto esplicita ad andartene, hai dato tu le dimissioni e io spendo molto di meno. E quindi Ubisoft cosa ha fatto? Dopo anni di lavoro remoto, o quantomeno lavoro ibrido, permetteva alle persone di lavorare 2 giorni in ufficio e il resto a casa. Beh, questo arrangiamento aveva permesso a tantissime persone di abbandonare Milano, perché Milano è una città costosissima, anche lì sempre piattaforme sono Airbnb, eccetera. C'è una crisi abitativa devastante a Milano, il costo della vita, cioè Milano è veramente un casino, anche Torino, ma Milano è ancora peggio secondo me. E tantissima gente si era mossa, aveva detto ok, torno, vado più vicino alla mia famiglia, perché se devo essere in ufficio solo tot 2 giorni a settimana lo posso fare, mi posso gestire in maniera diversa, posso spostare la mia base altrove, posso passare più tempo con la mia famiglia, posso riorganizzare la mia vita a livello logistico intorno ai bisogni della mia famiglia, ai miei bisogni. Da un giorno all'altro Ubisoft dice: raga, si torna in ufficio unilateralmente 5 giorni a settimana. Questa cosa, oltre a essere una mossa di merda a prescindere, ma è di fatto un attacco diretto a moltissime persone, perché un sacco di gente non lo può fare. Non è una questione di preferisco lavorare a casa. No, mi hai fatto riorganizzare la mia vita in un certo modo. Non mi è fattibile da un giorno all'altro ricominciare a venire in ufficio, perché non ho più la casa a Milano, non ho più o degli altri arrangiamenti. E quindi i lavoratori e le lavoratrici di Ubisoft si sono stanno iniziando a sindacalizzarsi, cosa che io trovo molto importante, perché appunto nel mondo dei videogiochi il sindacalismo non c'è praticamente mai stato, e un po' in tutto il mondo si sta risvegliando questa cosa ed è molto positiva. E mi invitano a suonare, io suono il Game Boy, e tra l'altro protesta, videogiochi, sono andato, gli ho suonato Fischi al vetro col Game Boy, era perfetto, no? Ed è stato bellissimo, è stato un presidio, loro sono in sciopero per 3 giorni, hanno organizzato un bellissimo presidio davanti all'ufficio, partecipatissimo, bellissimo, e mi hanno invitato a suonare, e a un certo punto ho fatto 20 minuti di musica con una cassa molto più piccola di questa. E abbiamo avuto la perfetta dimostrazione della differenza tra social network e social media. Perché non ce ne siamo neanche resi conto, è arrivata evidentemente una persona di una testata da strapazzo che si chiama Milano Today, una di quelle robe che pubblicano robe per aizzare gli anziani contro questi giovani che hanno questa faccia tosta di... mi sale la bile veramente, e ha fatto un video, ha fatto del content per le piattaforme, ha fatto un video di 30 secondi che titola Ubisoft toglie il lavoro, lo smart working, che tra l'altro è una parola inesatta, toglie lo smart working, sciopero di 3 giorni, e un rave improvvisato. A parte che io, vabbè, qua scusatemi, adesso faccio sbraito, ma io vorrei un patentino, non credo nella legge, ma vorrei un patentino che per se sei un giornalista e scrivi rave, devi dimostrarmi che ci sei stato almeno a uno di rave, perché è la parola usata più a cazzo di sempre. Comunque, un rave improvvisato, eravamo in 50 con una cassa minuscola a fare a ballare. E però tu con il cosiddetto framing, con quello che decidi di inquadrare e di non inquadrare, puoi raccontare la storia che vuoi. Il messaggio era: Ubisoft toglie lo smart working e questi giovani protestano perché non vogliono tornare in ufficio. Filmi solo il momento in cui balliamo con 2 bandiere, e la storia è molto facile. Siamo gente che non vuole lavorare. Siamo giovani ingrati che odiano il lavoro, siamo zecche, siamo tutti... I commenti erano incredibili, sono tutti a parte che moltissimi dei commenti che ci insultavano io me li rivendico, ma a parte quello... la cosa,
1: non voglio di lavorare,
0: esatto, ma questi secondo me sono tutti propal, io dico ma ci puoi giurare che siamo tutti propal, faccia de merda, ma comunque scusate, adesso modero le parolacce, ma questa è un bellissimo esempio della distinzione tra social network e social media. Una rete sociale è un posto dove noi interagiamo, dove noi ci confrontiamo. Infatti all'inizio, se ripercorriamo, torniamo agli albori di Facebook o quello che è adesso il Fediverso, di cui magari dopo parliamo, stavamo sulle piattaforme per interagire. Io arrivo a casa e mi linkano il video di questo sito con migliaia di commenti sotto. I 2 minuti d'odio di George Orwell, gente che sbraita. Anche qua io detesto chi prende in giro i commenti sgrammaticati. Il problema non era che erano sgrammaticati, il problema è che sei stronzo. Non c'hanno voglia di lavorare, sono tutte zecche, sento la puzza dallo schermo, non si lavano e tutto. E nessuno di questi commenti stava parlando con gli altri. Era l'equivalente digitale di persone che sbraitano contro la televisione, che è tra l'altro una cosa inutile. E sono i 2 minuti d'odio di Orwell. I 2 minuti d'odio servivano per trovare un capro espiatorio, ossia il problema non è una cattiva gestione, il problema sono questi ragazzi che non hanno voglia di lavorare, e uno sfogo alle energie, perché se tu sbraiti hai la sensazione molto erronea di avere fatto qualcosa di concreto, quindi disinnesca completamente. Beh, questo è un bel esempio della distinzione tra social media e social network. Il social network è una rete in cui noi possiamo confrontarci tra di noi, costruire cose, fare cose collettive, volerci bene, costruire alleanze e tutto. I social media sono la versione più aggiornata della televisione, un canale a senso unico dove tu hai un'illusione di poter commentare e confrontarti con la gente, ma in realtà la struttura stessa delle piattaforme commerciali non è fatta per farci dialogare. No, sarà un caso che su Instagram un sacco di un sacco di commenti sono due emoji del fuoco. Ma perché sono due emoji del fuoco? Perché la piattaforma non ti invoglia a scriverti con qualcuno. Anzi, se per caso ti trovi a dialogare con una persona su Instagram, non ci riesci, perché l'interfaccia è un cacaio, non è fatta apposta per farci parlare. E quindi ecco, è importante, secondo me, le parole sono importanti, è importante dire che non siamo su social network, siamo su dei social media, siamo... I social media commerciali sono una versione moderna, contemporanea, aggiornata della televisione. E secondo me negli ultimi tempi la metafora è tragicamente calzante, perché io nell'Instagram di oggi vedo veramente un parallelo con quella che è stata, una cosa molto italiana, la TV di Berlusconi, che ha fatto dei danni alla società, alla cultura, alla consapevolezza, ha fatto dei danni giganti. Questo è quello che succede quando lasciamo che sia il profitto, la logica del profitto, a governare cosa vediamo e come interagiamo.

0: Beh, io vi ricordo che se volete a un certo punto intervenire. Olle! Perfetto, ti faccio arrivare questo, va bene? Eh sì, perché appunto così registrando è più semplice anche sentire la tua domanda.
1: Ho già parlato troppo, più domande fate, più sono felice. Accendilo.
2: Prova? Ok.
1: Yes.
2: Ciao. Allora, io sottoscrivo e cerco di dare seguito a tutto quello che si è detto questa sera, ci credo molto. Vengo da un percorso di vita che mi ha dato delle competenze di carattere universitario sul tema della sociologia digitale, della politica, dell'informatica e tutto quello che ho visto in ambito scientifico l'ho rivisto anche nella mia vita pratica, che consiste in andare all'università, andare a questi cazzo di rave, a queste cazzo di situazioni. Ok. Se abbiamo detto che queste società digitali, ad esempio, sanno benissimo chi va a fare cosa, che tipo di persona. Ora, io oggi, cioè, la prima volta che ti vedo, ti ho visto online, a caso non mi ci sono mai soffermato tanto perché sono già paranoica di mio e non avevo bisogno della predica perché mi trovo estremamente d'accordo, non perché volessi ignorare la cosa. Però, ora che ti ho visto e che hai nominato casualmente, ad esempio, la scena della musica underground, a me viene da pensare che forse davvero siamo dei tipi di persone, no? Quelle che si trovano questa sera oggi, no? Le persone che si stanno impegnando oggi per fare divulgazione o allarmismo o portare un cambiamento, sono quelle persone che vengono dai contesti, degli spazi occupati, delle serate. Ora, non, sono un pelo allarmista ultimamente sull'ambito perché mi viene da pensare che forse ci stanno venendo a prendere, nel senso che se si parla di repressione dei rave, se si parla di sgombero del Leoncavallo, sgombero della Scatasuna, in un modo o nell'altro stanno andando a prendere esattamente quelle persone che tipicamente nella società, e oggi specificatamente ce lo possiamo dire, sono l'avanguardia culturale, l'avanguardia pratica, no? Queste esperienze lì, ci stanno letteralmente venendo a prendere. E vorrei aggiungere questo, che quello che si è detto sulle tecnologie è tanto vero quando poi diventa statale. È vero che Google sa esattamente che io sono una persona che oggi potrebbe essere qua, quanto lui, quanto tutti noi. Lo Stato morirebbe dalla voglia di sapere questa cosa. E questa cosa succede sistematicamente. È già successa nel caso Snowden. Non è che ci dobbiamo andare a inventare che questa cosa potrebbe succedere. Quindi, siccome è già successo, ci stiamo raccontando questo e tutto il resto, non capisco questo, perché io sto vivendo questa, immagino, la stessa sensazione tua di sapere delle cose, doverle divulgare, cercare di spiegare alla gente che esiste una situazione che va presa in mano. C'è una temporalità in questo, nel senso che se sta succedendo vuol dire che prima o poi qualcosa succede, cioè c'è una direzione in questi fenomeni, il tempo scade per iniziare a fare qualcosa, quindi sto avendo molta difficoltà a promuovere ad esempio questo tipo di consapevolezza nelle persone e mi sembra che forse il dettaglio da aggiungere in conversazioni come queste è che siccome è vero tutto quello che si è detto stasera, secondo me la conclusione naturale è anche dirsi a voce alta. In qualche modo ci stanno venendo a prendere, cioè non abbiamo davvero così tanto tempo per continuare a ragionare e a dire ho bisogno di dimostrazioni di questa cosa, ce li abbiamo.
1: Allora, sono estremamente d'accordo e in realtà ci vedo in realtà un'occasione, nel senso io di questi temi mi occupo da un po' di tempo e 3 anni fa questi discorsi li facevamo in una stanza con 2 persone, non con tanta gente come questa sera. Tu parli giustamente di urgenza, c'è urgenza, la cattiva notizia è che c'è urgenza. La buona notizia è che c'è urgenza, perché l'urgenza sta diventando, non dico facile da comunicare, ma decisamente più facile. E oltre all'urgenza del ci stanno venendo a prendere, sono un fratello paranoico anche io, ma non penso che la paranoia sia il punto di partenza più fertile per la comunicazione. Oltre al ci stanno venendo a prendere, c'è anche il raga, stiamo malissimo, nel senso queste realtà digitali che frequentiamo fossero belle, utopiche, si stesse bene, sarebbe molto più difficile. Invece ci si sta molto male e l'urgenza si è manifestata non solo, non tanto secondo me, sul ci stanno venendo a prendere, fermo restando che sì, ma anche sul, cioè l'urgenza è: merda, hanno usato i metadati di WhatsApp per addestrare Lavender, l'intelligenza artificiale con le quali Israele all'inizio dell'invasione ha scelto a chi tirare in testa le bombe. E l'urgenza si sta manifestando con: wow, tutto questo potere che noi cediamo non è che va semplicemente ad arricchire Zuckerberg che poi si mangia l'aragosta. No, sta andando a fare malissimo alle nostre, a tutte le cose per cui ci battiamo. Quindi l'urgenza c'è e da un lato è problematica perché dobbiamo muoverci, dall'altro l'urgenza è una scintilla potentissima che secondo me sta, e il nostro compito non è tanto comunicare l'urgenza, il nostro compito è buttare braccia per terra in modo che le scintille poi facciano fiamme. L'altra notizia positiva è che Snowden ci dimostra un sacco di cose. È vero che ci stanno venendo a prendere, cioè cavalchiamo questa immagine paranoica che hai proposto, che ci sto abbastanza. Non sono così paranoico, ma è vero, cioè siamo in un periodo storico e noi nello specifico geograficamente in uno stato sempre più autoritario, quindi l'urgenza di cui parli non è una roba campata per aria. Un'altra delle bellezze degli strumenti che possiamo utilizzare, quelli che affronto verso la fine del libro, è la decentralizzazione. Nel senso, esattamente come si dice, atti di ribellione casuali e scoordinati non sono domabili, nel senso che se ci incazziamo tutti contemporaneamente siamo molto più difficili da domare. Ma non solo, le cose che stiamo costruendo collettivamente con il Fediverso non sono una piattaforma, un grosso bersaglio che può essere buttato giù facilmente. Sono letteralmente la decentralizzazione, il fatto che non ci sia un server centrale che gestisce tutto, ma che ci siano un'idra con tante teste, secondo me è un'enorme risorsa che abbiamo davanti a quest'urgenza. Anzi, mi viene da dire che nel mondo digitale abbiamo strumenti potentissimi che sarebbe bello avessimo anche nel mondo reale. E su questo penso che, per quanto non ci sia un modo di trasferire il potere del Fediverso e non fare sgomberare a scatasuna, ma le pratiche del digitale, visto che il digitale non è così separato dal reale come abbiamo visto, la pratica della decentralizzazione è al tempo stesso teoria e praxis, secondo me. Quindi da un lato l'urgenza c'è, cavalchiamola, smuoviamoci perché è il momento. Dall'altro, questa urgenza è un'enorme occasione e dall'altro ancora c'è un sacco di lati su questo discorso, ma abbiamo degli strumenti che ci permettono nel digitale di fare delle cose che nel reale ci sogniamo, essere ingovernabili. Grazie. C'è una domanda ancora lì dietro.
2: Sì,
1: puoi passare dietro. Scusatemi, autogestitevi.
3: Vado al volo. Volevo chiederti: quali sono a tuo avviso le premesse per distinguere social network o piattaforme che sono destinate a questa parabola di enshittification e quali non lo sono? Mi viene in mente per esempio la bontà della crittografia di applicazioni di messaggistica istantanea è usata come metro di scelta per esempio decidere dove i movimenti possono comunicare tra di loro, però non ci si interroga molto sulla struttura proprietaria per esempio di queste applicazioni e quindi volevo chiederti questa cosa e se per te il fatto che un applicativo sia open source sia una condizione necessaria ma anche sufficiente affinché questo eviti questa parabola.
1: Allora, due cose. Parto dall'open source perché c'è un libro bellissimo di Ippolita, sempre, sembra che sono venuto a fare pubblicità a Ippolita invece che al mio libro, ma Ippolita ha trattato molto il tema, c'è questo piccolo libretto che trovate credo anche gratis in PDF sul loro sito che si chiama Open non è free. C'è una grossa differenza tra software open source e software libero. Il software open source è un modo di sviluppare le cose, è un modo di sviluppare le cose in cui tutti hanno accesso al codice, molto interessante, molto bello, ma puoi fare comunque delle cose molto turpi col software open source. Software libero è software che è open, ma è anche regolato da una serie di meccanismi che tutelano la tua libertà. Quindi da un lato non basta che il software sia open, ma secondo me deve essere anche software libero. Linux, GNU Linux è software libero. Ma parlando di... secondo me è molto importante non banalizzare ma semplificare, perché sono temi che hanno un sacco di complessità ma non sono astrusi. E io se mi trovo davanti a una piattaforma mi faccio due domande. La prima, questa piattaforma ha una natura commerciale oppure no? E se è commerciale, chi c'è dietro? E se non è commerciale, chi c'è dietro? Comunque, perché se una piattaforma è commerciale e quindi deve generare profitto, parte il trenino dell'incentification. È la condizione che abilita la merdificazione è il fatto che una piattaforma sia for profit. E quindi, se la piattaforma è commerciale, quindi, prima cosa che mi chiedo, la piattaforma è commerciale o no? Esempio, di recente, dopo che Twitter era andato a scatafascio perché l'ha comprato Elon Musk e ha detto benissimo, piattaforma nazi adesso, è nato Blue Sky, dall'ex creatore di Twitter. E per quanto abbia delle caratteristiche interessanti, io Blue Sky non l'ho voluto toccare perché è un'altra piattaforma commerciale e so che anche se adesso mi sembra buono perché siamo nella fase 1, la luna di miele, so che la sua natura commerciale prima o poi genererà quei meccanismi. La seconda domanda che mi faccio è: questa piattaforma è libera o proprietaria? Ossia, software proprietario è Windows, il software proprietario è una panda con il cofano sigillato, termosaldato, funziona solitamente, ma non potete sapere cosa c'è dentro il cofano. Il software libero è una panda col cofano che puoi aprire e puoi controllare cosa c'è dentro, capire come funziona, se è necessario ripararla. E non serve per aprire il cofano di una panda, non devi avere fatto 10 anni di ingegneria meccanica per sapere come togliere l'olio, come cambiare, come controllare l'olio, non devi avere fatto grandi competenze. Quindi le due cose sono: è commerciale o non è commerciale? Perché se è commerciale, trenino dell'incentification per forza. È libera o non è libera? Perché il software libero tutela varie libertà, tutela 4 libertà: la tua libertà di farlo girare dove vuoi, la tua libertà di sapere cosa c'è dentro, sto semplificando, la tua libertà di modificarlo secondo le tue esigenze e la tua libertà di ridistribuirlo. L'hai fatto, l'hai modificato, lo ridistribuisci in modo che il tuo lavoro, l'impegno che ci hai messo vada a giovamento della collettività. Le licenze del software libero fanno in modo che il software libero non sia comprabile. La domanda che mi fanno spesso: ah, bello Mastodon, bello il Fediverso, ma cosa succede dopo domani quando arriva il Mark Zuckerberg di turno con i pacchi di miliardi sotto le ascelle e compra la piattaforma? Ecco, il software libero non è comprabile. Si potrebbero aprire delle parentesi su come in realtà sia influenzabile, eccetera, ma le due caratteristiche che io cerco in una piattaforma per evitare di andarmi a rifare lo stesso errore e a reinfilarmi nelle stesse situazioni sono: commerciale o non commerciale, libero o proprietaria. Io voglio che le piattaforme siano libere e non commerciali, quindi gestite dal basso, quindi gestite non for profit, e questo non le rende perfette, ma ci dà tutti gli anticorpi e tutti gli strumenti per tutelarci da tante delle cose che giustamente paventavi.
4: Sasa. Ciao, hai usato il termine identità digitale. Volevo chiederti, tu pensi che sia inevitabile ora, ai giorni nostri, avere appunto un'identità digitale e soprattutto come la tutelo la mia identità digitale? Che strumenti posso utilizzare?
1: Allora, è un bel tema, è un tema di... Allora, il tema della privacy digitale è un tema gigantesco, è un tema gigantesco. E la privacy digitale, la privacy secondo me non è, è uno stile di vita. Cioè, se tu hai delle esigenze di privacy e vuoi tutelare la tua privacy, lo puoi fare anche nel digitale. Però giustamente tu parli di identità digitale, ci sono un sacco di cose negli strumenti che utilizziamo che vanno a costituire la tua identità digitale e quindi volendo la sua tracciabilità. Banalmente, se tu usi WhatsApp o anche Signal, che è ottimo rispetto a WhatsApp, dai il tuo numero di telefono e il tuo numero di telefono è legato, se io ho tutte le risorse per fare tutte le indagini del caso, io dal tuo numero di telefono, a meno che tu non abbia preso a monte delle precauzioni molto particolari, io dal tuo numero di telefono risalgo poi alla tua persona. La notizia bella è che ci sono strumenti, mentre tutto l'internet commerciale si nutre della nostra identità. A un certo punto, vi ricordate che Facebook, su Facebook si potevano avere dei nomi di fantasia? Potevi chiamarti Johnny B. Good su Facebook. E a un certo punto Facebook ha detto no, dovete darci nome e cognome. E in alcuni casi arriva addirittura a chiederti documenti. Tra l'altro questa cosa fu estremamente problematica per tutte le identità trans che si sono trovate costrette a rivelare il loro dead name o... Pessimo. La tua identità digitale è così tanto prominente perché è quella che ha valore. Cioè tu hai valore nel momento in cui io posso legare i tuoi dati a una persona che esiste, che mangia, beve, consuma. Se hai l'esigenza, la voglia o lo spirito di farlo, con gli strumenti del software libero tu puoi tutelare in maniera non perfetta, perché la perfezione non esiste, nel senso la perfezione, cioè se io ho tantissime risorse e ti voglio pedinare, il tuo problema non è il software che hai sul telefono, il problema è che sono io dietro una cabina che ti spio col binocolo. Non lo farò, non ti preoccupare. Ma per esempio XMPP è il mio messenger preferito, è il software che io utilizzo per parlare con i miei amici e le mie amiche. È come WhatsApp, ma è decentralizzato e non chiede, è gestito su un server mio, nel senso è decentralizzato, ognuno può avere il suo server, quindi sono io il garante della mia privacy e della privacy dei miei amici e delle mie amiche che utilizzano il mio servizio. Non salva metadati, quindi non salva questo indirizzo, ha parlato con questo, e non ti chiede il numero di telefono. Quindi tu puoi avere, per esempio, c'è un mio amico che parla spesso con me, che è su XMPP, è il curdo. E anche se domani venisse nella fantascienza, speriamo di no, la Digos, l'antiterrorismo, chi per loro, a sequestrare il piccolo serverino che ho a casa, fermo restando che non se ne fanno un cazzo perché è cifrato, ma facendo finta che riescano a craccarlo, non troverebbero un numero di telefono e una persona, troverebbero un nickname. Internet all'inizio era estremamente libero sull'identità e non era la tua identità digitale, era quella che volevi e non era legata alla tua identità reale. Quindi siamo in un grosso casino perché la nostra persona, la nostra impronta digitale è su un sacco di roba che utilizziamo. La cosa positiva è che se abbiamo la voglia, io lo faccio personalmente, ma se abbiamo la voglia o i motivi per tutelarci in quel modo, nel software libero, nella decentralizzazione, abbiamo degli strumenti molto concreti, che è tra l'altro una cosa che quando siamo in questi spazi io consiglio moltissimo, nel senso, non è, se devi parlare con tua mamma va benissimo WhatsApp, ma se dobbiamo organizzare una manifestazione, beh, a me inizia a non fare schifo con l'aria che tira comunicare con te, con lei su un servizio dove non lascio tracce e quello che ho detto non è tracciabile alla mia persona, al mio indirizzo, al mio numero.

0: Poi lo passo. Cioè, io non sono sicurissimo di essere molto convinto che la cosa che prima ha strappato un applauso, cioè che il digitale ci dà la possibilità di essere ingovernabili, sia un concetto troppo giusto. E secondo me è anche un poco sano, nel senso che alla base sembra che c'è un digitale che è un'altra cosa rispetto alla realtà e che mi dà delle possibilità. Però se io guardo come è fatta internet, tu hai parlato solo di servizi, però internet è la materialità dei cavi e di quelle cose. Io su quelli non c'ho nessun controllo, mai. Nel senso che le dorsali transoceaniche sono sostanzialmente o delle telco, cioè delle compagnie telefoniche, o sono proprio di big tech. Quindi io posso anche non usare Google. Però in realtà cioè loro possiedono la dorsale transoceanica. Cioè metti tipo le big tech, oltre a essere big, sono proprio una roba tipo di quelle too big to fail. Cioè nel senso, se fallisce Google, le dorsali transoceaniche, e chi cazzo se le piglia?
1: Allora, è una questione giustissima. Allora, c'è un collettivo in Italia, loro sono delle hacker fortissime, nate dal, se non sbaglio, dalla club di Bologna. Si chiamano Antennine. Cioè, non vorrei mi pare antennine.noblogs.org. Loro hanno un progetto meraviglioso di reti locali. Loro creano delle reti tirando le antenne, cioè tirando dei cavi, tirano delle reti che dovesse un domani, cioè adesso servono per fare arrivare connessione laddove magari non c'è in campagna, ma sono reti che un domani dovessero saltare le dorsali oceaniche, eccetera, quelle reti potrebbero continuare a comunicare.
0: Però è
1: una roba minuscola.
0: Mondo dei puffi, cioè.
1: No, è un mondo dei puffi, però no, questo era solo per dirti che esiste una prospettiva, esiste anche su quello, però ovviamente c'è un lavoro gigante da fare. La questione delle dorsali, la questione di chi è internet, dici giustamente, noi parliamo di internet, ma è improprio. Quello che noi utilizziamo è il www, il World Wide Web. Internet è, come diceva giustamente, è la rete gigantesca di connessioni, computer, è l'infrastruttura. Internet e l'infrastruttura. Il problema, abbiamo un problema gigante su chi controlla le infrastrutture. Non sono nostre e sono decisamente, tra l'altro, per i loro costi, per la loro struttura, sono anche molto fuori dalla portata operativa di quella che io considero l'autogestione. Abbiamo due opzioni: o ci disperiamo e non facciamo niente, oppure prendiamo coscienza del problema, sapendo che sarà una battaglia. Io non vedo l'ora di combattere la battaglia per le dorsali, cioè se mai faremo una rivoluzione che va come vogliamo, arriverà un punto in cui assumiamo il controllo anche di quello. In questo momento sembra giustamente, dici molto bene, sembra fantascienza ed è un grosso problema. Certo è che al netto del fatto che l'infrastruttura, il problema più grosso che abbiamo non è tanto sulla sorveglianza in questo caso, ma sul fatto che se a Donald Trump girano male il grosso delle infrastrutture di proprietà degli Stati Uniti, e questo però è un problema geopolitico gigantesco e tutto. Quello che possiamo fare in maniera molto concreta è, nel momento in cui prendiamo coscienza di come funzionano effettivamente questi strumenti, possiamo metterci svariati preservativi. Per esempio, il mio server di XMPP, che è quello che uso per comunicare con le mie amiche, non si appoggia sui DNS, i domain name server di Google, perché se io mi proteggo, ma poi passo da questo imbuto, ho una vulnerabilità. Noi possiamo ridurre in maniera notevolissima tutte le nostre vulnerabilità, in maniera, non, appunto dicevo prima, la perfezione della privacy non esiste, la perfezione della sicurezza non esiste, però noi possiamo adottare delle pratiche, uno, che diffondono la consapevolezza tra le masse, in modo che magari questi temi, il fatto che l'infrastruttura non appartiene al popolo ma appartiene a poche aziende private, magari la problematizziamo e ci facciamo qualcosa. La base per fare qualcosa è diffondere consapevolezza. Ma l'altra cosa che possiamo fare, proprio in ottica di resistenza delle battaglie che portiamo avanti, è non essere dei bersagli facili. Nel senso, se utilizziamo determinati servizi, è veramente facile spiarci, è veramente facile prendere i nostri dati, è veramente facile di fatto sorvegliarci. Più accorgimenti utilizziamo, più ci mettiamo, più diventiamo dei bersagli difficili, dei bersagli costosi da attaccare. Se c'è una lingua che parla il capitalismo sono i soldi, e rubarmi i dati se sono su WhatsApp è molto facile, rubarmi i dati se sono su XMPP con un DNS autogestito è molto più costoso. È perfetto? No, però è un inizio della lotta. Detto questo, sono d'accordo con te, il problema delle infrastrutture va affrontato, però è un problema che io ti amplifico, ti giro su altre cose. Abbiamo lo stesso problema su chi produce la corrente elettrica, cioè lo stesso problema, il problema della dorsale, che è un problema della dorsale oceanica, sono i cavi su cui passano i dati degli oceani, è un problema concreto, ma io lo metto nello stesso insieme del problema di chi genera la corrente elettrica, di tantissime, l'acqua potabile, eccetera. Sono cose che sono sotto controllo di interessi privati molto spesso, l'acqua per fortuna ancora no, però è lo stesso problema. Non vedo l'ora personalmente di essere nella situazione collettiva di dire ok, adesso ci occupiamo di questo problema, adesso ci riprendiamo le strutture idriche, adesso ci riprendiamo le strutture elettriche, adesso ci riprendiamo le dorsali. Nel frattempo possiamo fare resistenza, non è perfetta ma è concreta.
0: Poi procedo il microfono.
1: No, vai.
0: Io sulla non sanità del concetto era che, secondo me, dirlo così sembra che noi ci dobbiamo dedicare al digitale, e in realtà secondo me è il contrario, cioè che noi proprio dovremmo tendenzialmente invece rimanere ancorati alla materialità, e quindi c'è, cioè, al limite dire è più interessante il reale.
1: Secondo me
0: non c'è dicotomia, quello che è digitale in realtà è la realtà digitalizzata. E quindi non è che mi dà più possibilità, io dovrei avere potere sul reale, contare nel reale, poi se poi nel digitale ci sono sarà una conseguenza, perché conto qualcosa, se no mi sembra che io mi concentro di là, mi sento fortissimo di là, sono ganzissimo, e poi non conto un cazzo nella realtà.
1: Secondo me siamo abbastanza d'accordo, stiamo dicendo abbastanza la stessa cosa con da angolazioni diverse, perché appunto io non credo nella dicotomia tra digitale separato dal reale, ma sono la stessa cosa. Secondo me agire sul digitale è agire sul reale, e non basta dire solo che, ovviamente, dire agisco solo sul digitale, non agisco sul reale fisico, non basta. Ma il mondo che viviamo adesso, nel mondo in cui viviamo adesso, il digitale ha un ruolo e un peso molto grande, e secondo me dobbiamo occuparci di quello come delle cose più materiali. Secondo me non abbiamo il lusso di abbandonarlo semplicemente, anche perché abbandonarlo è appannaggio di pochissime persone. Sarebbe veramente fico dire ok, premiamo il tasto reset, torniamo indietro, ma al momento, secondo me, oggi chi può permettersi di prescindere completamente dalla dimensione digitale è una persona che ha tantissimi privilegi. Non vedo l'ora, noi dobbiamo diffondere quei privilegi, dobbiamo fare in modo che non, collettivamente, non si dipenda così tanto dal digitale, ma non possiamo separare le due cose. Detto questo, sono d'accordo con il traguardo che tu dici, io lo sento mio. Vedo una differenza a livello strategico operativo di cosa fare adesso nel concreto. Cioè, secondo me il digitale è molto concreto, poi magari non siamo d'accordo, ma ci sta, è bellissimo non essere d'accordo.
2: Ci sono due cose qua,
1: grazie, non ti vedevo, scusami,
2: che avete detto e che mi sono risuonato un po' insieme, cioè il discorso di ancora mutuo aiuto, piccoli laboratori, piccole piccole, e dall'altra parte la difficoltà a sindacalizzare in Ubisoft, e aggiungerei la difficoltà a sindacalizzare ovunque, e non solo il sindacato come corpo intermedio. E il problema che mi pongo è che stiamo parlando di cose che hanno un enorme effetto folla, un enorme effetto crowd-in, cioè di cose che funzionano se ci proviamo a farle in tanti. E mi veniva un po' la provocazione: quali sono, dove sono, ci sono ancora, come smuoverle, come smuovere quei relitti o quelli, come dire, non più così in forma, di corpi intermedi, terzi ruoli, grosse reti associative, eccetera, per fare massa critica. Cioè, poi stupidamente quello.
1: Allora, secondo me è la parte più... la parte del libro nella quale ho messo più cuore e più impegno. Ho fatto un capitolo che si chiama Guerrigliere, guerrigliere, guerriglierx. A me piace la X per usare i gender neutral. La domanda, cioè la questione, è la questione centrale del libro, perché la cosa è: le alternative ci sono, ma senza massa, rimangono avanguardie, rimangono esperimenti. E secondo me la battaglia più grossa che abbiamo a livello di comunicazione è esattamente questa. Dobbiamo fare questa massa critica. Dobbiamo, cioè, affinché queste alternative funzionino, non è che devono replicare i numeri delle altre piattaforme, perché secondo me i numeri delle altre piattaforme sono persino un problema. Non abbiamo bisogno di un Instagram con 3 miliardi di persone, ma abbiamo bisogno oggettivamente di una massa, cioè abbiamo bisogno che queste alternative si popolino sempre di più. E questo per me personalmente è proprio lo scopo del libro. Ho un capitolo in cui dico: ok, chiunque tu sia, io definisco 3 categorie. Sei un utente normale che vuole solo usufruire di internet, vuoi vedere 2 cose, parlare con i tuoi amici. Che tu sia una persona che ha un progetto da condividere, a livello dilettantistico o meno, o che tu sia una persona che con l'internet, con le piattaforme attuali, commerciali, hai l'obbligo di lavorare. Beh, in tutti questi 3 casi d'uso, che secondo me coinvolgono più o meno tutte, ci sono dei motivi validi per passare alle piattaforme, per iniziare a popolare le alternative. E il mio libro si chiama Assalto alle piattaforme ed è letteralmente una chiamata alle armi per dire: iniziamo, dove metti il tuo corpo digitale non è una scelta neutrale, esattamente come dove metti il tuo corpo fisico non è una scelta neutrale in una manifestazione, a seconda di che lato stai, dagli scudi o dalla barricata, è una scelta non neutrale. Anche quella che facciamo con il nostro corpo digitale non è una scelta neutrale. E l'obiettivo che cerco di avere con il libro è: tutte le persone hanno un motivo valido per iniziare a abitare le alternative con il loro corpo digitale, e solo così arriveremo alla massa critica. Questo per me è una prospettiva interessante anche a livello di lotta, perché nelle lotte dobbiamo mettere da parte l'ego, perché se aspettiamo il supereroismo Marvel di "il mondo lo salvo io con il mio brand", siamo del gatto, come si dice in Toscana. E quindi, ecco, secondo me sono d'accordo, la massa va raggiunta, cioè la massa critica va raggiunta. Raggiungere la massa critica è una lotta collettiva, e il messaggio che cerco di portare nel libro è che chiunque può partecipare in maniera molto attiva alla lotta, anche senza, soprattutto specifico, anche senza stravolgere la sua vita, perché in ogni lotta, in ogni rivoluzione ci sono state persone che erano in prima linea con i moschetti in mano, ma non tutte le persone avevano la possibilità, l'attitudine per avere il moschetto in mano. C'erano anche le persone che cucinavano, le persone che nascondevano i partigiani, insomma, esattamente. Mi piace fare il parallelo, perché comunque dobbiamo fare una rivoluzione, dobbiamo innescare del cambiamento, e tutti lo possiamo, tutti possiamo innescarlo, possiamo contribuire. Non ci sarà massa critica finché non ci saremo, finché non ne faremo un ragionamento collettivo. Però sì, senza massa critica non andiamo da nessuna parte. Chiudo dicendo: la massa critica non è Instagram, non abbiamo bisogno di replicare quei colossi giganti. La massa critica è una cosa molto più raggiungibile. E tra l'altro, notizia interessante, secondo me, nel Fediverso, nelle realtà alternative che già ci sono, non siamo ancora a quella massa critica, ma non siamo mica lontani. Nel senso, non è un traguardo irrealistico, utopico in fondo all'orizzonte, è una roba molto più ottenibile di quanto si pensi, secondo me. C'è lì dietro, vedo.
3: No, c'ho io il microfono in mano, e quindi adesso
1: sono uno straccio a riconoscere l'ordine delle domande, scusatemi.
3: Allora, ma vabbè, io in realtà volevo fare l'intervento che ha fatto Ginox, però me l'ha rubato e lo assumo. Vedo che è stato assunto il dibattito e mi fa molto piacere, perché il tema dell'infrastruttura è un tema di cui io, come anche altri compagni dell'ACLAB, con anche Staccastacca, in realtà da anni che ne parliamo, è un tema molto importante, che in realtà rimanda al fatto che la battaglia non la vinci all'interno dello scontro fra alternative e piattaforme, ma la vinci all'interno di una guerra più ampia, che è quella contro Dio, state capitali, in definitiva. Cioè, quindi da quel tipo di prospettiva, secondo me, non si può uscire. Cioè, quindi la prospettiva poi delle diverse forme di organizzazione politica, di tattiche di lotta, che
1: sono, bisogna rientrarci,
3: è la prospettiva in cui assolutamente, anzi, in cui ci siamo usciti e in cui bisogna rientrarci. Questo rimanda tra l'altro anche un'altra questione su cui io non mi dilungherò, però mi piacerebbe magari ci fosse un po' di dibattito. Non mi dilungherò perché non ne ho le competenze per parlarne, che è come il meccanismo delle piattaforme nel corso degli anni si sia mangiato anche le capacità comunicative dei movimenti. Questo qua è un problema enorme, l'abbiamo visto a partire dal 2008-2009 con Facebook, dove c'è il mio piccolo collettivo di studenti, il collettivo di fabbrica, il collettivo di qualcosa, il comitato di lotta, eccetera, dobbiamo aprire la pagina Facebook. Successivamente la pagina Instagram, adesso molti fai video su TikTok, hai imparato che ti richiede un sacco di tempo, ti daranno un sacco di risorse, forse era meglio continuare ad attaccare i manifesti con la colla. Quindi vengo da una grande scuola di attacchinatorio.
1: Allora, c'è letteralmente un capitolo nel libro in cui, tra gli strumenti che abbiamo, cito l'agire sul mondo reale, Mark Zuckerberg ha tutti i soldi del mondo, ma non può attaccare un adesivo nel cesso del tuo locale preferito. No, è quello di come sulle piattaforme tutto diventa content. Sulle piattaforme tutto, anche le robe buone, anche le robe che amiamo, diventano content. Io faccio l'esempio spesso di TikTok e la Palestina. Facciamo questo esempio, che è fertile, secondo me, perché molte persone giustamente mi dicono... Si è acceso. Mi dicono, però... TikTok per la Palestina ha fatto molto. È dibattibile, ma capisco da dove vengo, capisco come mai uno dice questo, perché effettivamente c'è gente che ha fatto un ottimo lavoro, nonostante la piattaforma faccia schifo, c'è gente che ha capito come funzionava la piattaforma, l'ha utilizzata e ha effettivamente fatto della comunicazione che ha generato della consapevolezza nella generazione Z su una causa come quella palestinese, e questa è una vittoria, ma non è una vittoria di TikTok, è una vittoria delle persone che sono riuscite a usare TikTok per fare qualcosa di buono nonostante TikTok. E però abbiamo due problemi. Uno, nel momento in cui le nostre proteste diventano content, il content è effimero, il content va costantemente rimpiazzato, il content diventa vecchio, anche quando abbiamo successo, come per esempio è successo quando abbiamo riempito le piazze di tutta Italia con le manifestazioni per la Palestina, Beh, poi è passato di, il content passa di moda, quella, quell'enorme sì, movimento che è stato fighissimo, di cui sono grato e di cui sono contento, non è così, però è finita la wave del content e adesso la Palestina su, sulle stesse piattaforme dove c'è stata è stata fatta ottima informazione è tornata a essere nel sottofondo che nessuno si caga. E non solo, TikTok proprio ci dà un buon esempio. Il libro l'ho finito di scrivere in agosto e una delle ultime cose che ho scritto è: occhio che è vero, TikTok, c'è gente che ha fatto dell'ottimo lavoro su TikTok, ha fatto dell'ottima informazione ed è prezioso e ringrazio questa gente, sono solo contento che ci sia, ma dobbiamo ricordare che quello che stiamo facendo è comunque content regolato dagli stessi meccanismi di cui stiamo parlando e che quindi potrebbe venirci tolto da un momento all'altro. Avevo detto, l'ultima notizia è che TikTok nella nuova gestione statunitense, presente che hanno venduto una parte agli Stati Uniti, ci hanno messo il genero di Donald Trump, così come primo atto ha assunto un'ex soldata delle forze di occupazione israeliane come responsabile delle policy sull'hate speech, quindi sulla discriminazione. E quindi avevo detto, occhio, che potrebbe succedere che la piattaforma che hai utilizzato per fare della buona informazione, dopodomani sancisca che se dici qualcosa, che se dici Palestina libera sei razzista, secondo quella piattaforma. E purtroppo tra l'altro è esattamente quello che sta succedendo in questo periodo. Quindi il discorso delle voci del movimento e del rapporto con le piattaforme è fondamentale da fare. Io penso che da un lato non possiamo fare finta che queste piattaforme non esistano e che quindi una certa forma di lavoro da guastatori lo dobbiamo fare, anche solo per dire guardate che esiste altro, ma non possiamo costruire solo sulle piattaforme, perché tutto quello, sulle piattaforme commerciali, perché tutto quello che costruiamo lì sopra diventa content, è effimero, ci può essere tonto, ci possono bucare il pallone. Quindi ben venga qualcuna che fa un grande lavoro su TikTok, ma in parallelo dobbiamo costruire delle robe nostre.
3: È il motivo per cui qua a Torino un po' di anni fa è stato lanciato Gancio, per dire. Gancio. All'epoca il problema era successo con il Kurdistan, con Rojava, in cui Facebook aveva cominciato a chiudere tutte le pagine che ne parlavano, si era cominciato a porre quel problema.
1: Tra l'altro,
3: e Gancio funziona benissimo, tra l'altro.
1: Gancio quindi... Allora, Gancio è un esempio fantastico, a parte, cioè, veramente Gancio orgoglio torinese, perché... ma Gancio è una buona dimostrazione di come anche il discorso sulla massa che facevamo prima è molto più a portata del previsto. Io mi ricordo che quando ho scoperto Gancio... Gancio è un'agenda condivisa, se non lo conoscete com'è, gancio.org?
3: Gancio.cisti.org.
1: Gancio.cisti.org. Gancio.cisti.org è l'istanza, è il server torinese di quello che vi sto per descrivere, è un'agenda condivisa, e quindi è un calendario dove chiunque può caricare degli eventi, e quindi un po' come su Facebook, tu potevi creare l'evento e mandare gli inviti alla gente, con Gancio puoi creare degli eventi, ma non su una piattaforma commerciale dove il tuo evento è in competizione con il mio, ma su una piattaforma condivisa dove il tuo evento dà visibilità al mio e viceversa. Ed è una roba meravigliosa e secondo me è un buon esempio, perché Gancio quando è nato era praticamente solo a Torino e in pochi altri posti. Adesso Gancio si è diffuso in tutta Italia e non solo, e anche fuori dall'Italia, e ci sono istanze, server di Gancio a Milano, a Bologna, a Palermo, in Sardegna, a Napoli. In realtà ne ho perso veramente il conto.
3: Anche in Giappone ce n'è una.
1: Ce ne sono a decine di server di Gancio. E secondo me Gancio è proprio... Io lo uso spesso come spot per il Fediverso, perché è la dimostrazione che gli strumenti che ci dicono che sono l'unica alternativa funzionano di merda. E che ci vuole veramente poco per utilizzare strumenti nostri, e che quegli strumenti nostri, nel momento in cui iniziamo a utilizzarli, crescono, e crescono bene, e quella crescita è una crescita nostra e che nessuno ci può togliere. E quindi viva Gancio,
3: tra l'altro,
1: Gancio.
3: Un'ultima cosa e mezzo, poi chiudo e passo il microfono a qualcun altro. mantenere gancio, come tutte le infrastrutture di cisti.org e tutti i servizi associati, costa, quindi mettetevi ogni tanto una mano al portafoglio tutti quanti, passate in ACLAB il mercoledì sera al Gabriel intorno alle 21 poco dopo, se ci lasciate anche 5 euro ci fa assolutamente
1: non ho niente
3: piacere
1: da aggiungere su questo
3: perché comunque alla fine c'è materialità, gli hard disk,
1: però alla fine veramente parlavamo di digitale materiale, che differenza c'è tra gancio e radio blackout da questo punto di vista?
3: Niente. E poi l'altro punto che volevo sollevare e poi mi taccio, sulla questione dell'incentification. Tu hai parlato giustamente delle piattaforme, hai parlato delle piattaforme quelle più visibili da utente, quelle che offrono servizi generalisti. La stessa cosa sta avvenendo oramai da anni in tutto il mondo dei servizi informatici. Cioè tutto il cloud computing, Google Cloud, Amazon, Amazon che molti la conoscono per portare i pacchetti a casa, ma AWS, che è i servizi web di Amazon, sono il maggiore fornitore mondiale di servizi informatici di cloud insieme a pochi altri attori.
1: L'incentivazione arriva anche lì.
3: Assolutamente, Microsoft con Office 365, Azure, eccetera, per me che lavoro nell'ambito informatico come sistemista, stanno facendo dei danni folli. Infatti c'è un attacco alle condizioni di vita dei lavoratori di quel settore, infatti c'è una compressione salariale incredibile, e anche questo qua è un tema di cui bisognerebbe parlare, bisognerebbe aprire un dibattito ancora più lungo, passo il microfono.
1: Ma perché
3: altro,
1: non farlo però, in futuro? Secondo me abbiamo la dimostrazione che queste cose ci interessano. C'era una domanda dietro, Daniela. Ciao. Io poi direi che magari ancora ci avviamo alla chiusura, così poi facciamo il momento di mutuo aiuto digitale.
4: Sì, io volevo ringraziarti per questa cosa che fai e volevo parlare di una cosa che stiamo facendo da qualche mese, perché secondo me una delle tematiche che va presa di con le corna, proprio per le corna, è l'intelligenza artificiale. Tra le varie mistificazioni che stiamo vivendo è il fatto che l'intelligenza artificiale è così, è quella che è un prodotto, è fatta, ce la dobbiamo ciucciare, chi per l'obbligo lavorativo, chi per convenienza, chi per vari motivi, però anche questa cosa non è affatto vera, nel senso che il modello di intelligenza artificiale che noi con il quale stiamo avendo a che fare è assolutamente, come tutte queste piattaforme, completamente fuori da qualunque logica che noi invece sposiamo. È un modello, come ben sapete, completamente commerciale, assolutamente inquinante, senza nessun tipo di rispetto per niente e di cura per niente, né per le persone che la usano, né per l'ambiente, né per nemmeno per le cose che deve fare. Cioè è proprio assurdo, non funziona nemmeno bene, questa è una cosa anche incredibile. Una delle cose che sentiamo è che non ci possiamo fare niente. Io e la mia associazione, il mio collettivo, insomma, non la pensiamo, la mia collettiva, non la pensiamo così. Abbiamo messo insieme un gruppo di persone altamente competenti dal punto di vista tecnologico e un gruppo di persone comunque impegnate politicamente in un progetto anarchico fondamentalmente, e ci siamo messi a costruire un modello nostro. Un modello che non ha niente a che vedere con le intelligenze artificiali statistiche con cui abbiamo a che fare adesso, che non è adulto, che non nascerà adulto, ma nascerà bambino, un modello che può imparare e che deve imparare dalle persone e dalla comunità che insieme costruisce questa cosa. Quindi nasce piccolo, nasce stupido, in realtà non stupido, ma insomma capace di imparare, senza nozioni, senza pre-training, non è un modello che si allena, perché anche già questa cosa che il modello si allena vuol già dire tantissimo, ma è un modello che si educa come un bambino. E la nostra è e sarà un'intelligenza artificiale bambina, come era stata pensata fin da Turing, quando Turing ha inventato la macchina calcolatrice universale, diceva deve essere una macchina bambina per essere una macchina buona. E quindi insomma vi volevo dire che stiamo lavorando su questa cosa, stiamo cercando non informatici, perché tutti gli informatici con cui abbiamo parlato ci hanno detto vabbè, ma non è un problema costruire un modello nuovo dal punto di vista tecnologico, è una cosa che si può fare, il problema è come lo governi, quali sono le regole, chi decide come funziona, che è proprio la parte da cui noi siamo stati immediatamente a priori tagliati fuori in quanto consumatori di un prodotto di nuovo. Quindi noi chiediamo alleati, cerchiamo alleati, abbiamo già pensato come raccogliere le idee di tutti e insieme lo vogliamo pensare, e cerchiamo sia tecnici, ma soprattutto cerchiamo persone che ci aiutino a pensare come la vogliamo e ragionare insieme per realizzare come la vogliamo. E poi, se non ci riusciamo, pazienza, ma sicuramente sarà valsa la pena di averci almeno provato.
1: Bene, vi invito a scoprire le cose che fanno, che tra l'altro siete qua vicinissimi. È tutto. Un'ultima cosa, chiudo. Il libro, se lo volete, è lì, ma per quanto ovviamente se lo comprate mi supportate, sono contento, ma non sono qua a vendere, cioè io sono convinto della necessità della libertà dell'informazione, quindi il libro è lì, se lo volete lo potete comprare, se non avete soldi per comprarlo me lo dite e vi passo il PDF sotto banco. Non diventerò mai ricco così, però non è diventare ricco l'obiettivo. Quindi ecco, ci tenevo a specificare che non sono qua a promuovere il libro, ma appunto se volete tutta la mia roba è depositata con licenze libere. Allora, grazie per tutta questa partecipazione. Secondo me il fatto che ci sia così tanto interesse è un segnale interessante su tutte le robe che abbiamo detto. Grazie.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
2: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.
5: Hi, my name's Arthur, and I quit.

is dead. È morto. Povero padre mio, cavalcava sui cieli di Las Vegas. È morto in una saitella di Venezia. Era un bravo ragazzo, per dire, aveva 99 anni. È morto come uno schizzo. È morto. Una botta è morto. Povero lui che è nel cielo, povero me che è in terra. Ora io sono qui a Venice col mio amico Rondò. Ma chi penserà a my mother? Forse

Lorenzoni, un italo-americano di Avellino che gli portava i bucatini. Chi prenderà in cura mia sorella? Se prima eravamo in uno a ballare l'Aligalli, ora siamo in due a ballare l'Aligalli. Chi prenderà in cura mio cugino che vive a Torino? Chi prenderà cura di my brother's piccolino, mio figlio? Forse Jesse? Torna a casa, Jesse. Chi prenderà in cura mio dog, mio cane fido, bau, bau, bau. Wow, bau, è nervoso mio cane, molto. Quando io gli do piccolo, piccolo segno d'affetto, lui mi...

0: fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.
2: Wormholes.

Paris.

If it doesn't move you, Paris, then what does it do?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

your inbound package. Search federal reserve.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: come è cominciata.
1: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
1: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.